0: scattare una foto.
1: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
0: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
0: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo, in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con Via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. E va, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Ah sì? Davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.
5: Art Radio Estate.
6: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
5: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
6: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: A Lariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
3: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Io volevo tre pallottole nel petto.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Passano le settimane, passano i mesi, insomma ragazzi, abbiamo superato anche Ferragosto. Ciao a tutti, sono Marco Mari, nuovo appuntamento con Flipper, immancabile con... le nostre canzoni 50% italiane, 50% internazionali degli ultimi 50 anni, quindi direi che insomma più equo di così non si può essere. Intanto partiamo con una canzone che io vorrei fosse di buon auspicio per la ripresa anche del calcio italiano, visto che ci parla di un campionato del mondo che si giocò nel nostro paese nel 1990. A proporcela sono Bennato e Nannini.

Una canzone, quella propostaci in apertura da Nannini e Bennato, che ci ricorda le notti magiche d'Italia 90, che poi non è che andarono moltissimo bene. Anche adesso, anzi addirittura vanno peggio, però ci sono altre notte magiche che ci sono, che ci danno soddisfazioni. Tennis, la Formula 1 con Michi Antonelli, ed ancora l'atletica, ed ancora il nuoto, insomma la marcia, insomma tutti quegli sport che insomma in questi ultimi anni o mesi insomma hanno visto la maglia azzurra dei nostri atleti primeggiare su quelle naturalmente di quelli che rappresentano altre nazioni. Ma adesso ragazzi noi proseguiamo, tra poco vi racconteremo dei titoli, delle notizie curiose che ci attendono quest'oggi. Un po' di musica internazionale con i Soul to Soul. Qui siamo ad inizio anni 90.

grandi, grandissimi Soul to Soul del Derek Hughes ci hanno portato allo sguardo a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie curiose all'interno di Flipper. Quest'oggi, ragazzi, parleremo di ladri sfortunati oppure, insomma, non particolarmente brillanti, e vi racconteremo anche di un tesoro, veramente un tesoro trovato in un immobile in ristrutturazione.

Il grintosissimo Billy Idol ci ha tenuto compagnia in questi ultimi minuti con Come On Love e ci ha portato alla prima curiosità di oggi, che ci arriva da Parma. Come vi ho anticipato, parliamo di ladri sfortunati, oppure disastri di ladri. Pensate che alcune notti fa un uomo 36enne si è introdotto nel giardino di una casa in un quartiere periferico di Parma, il Pedro. Peccato che non aveva fatto i conti che in quel giardino ci stavano niente proprio di meno che due pastori del Caucaso, cagnoloni massicci, roba da 60-70 kg l'uno, che praticamente lo hanno messo in fuga. L'uomo si è praticamente andato ad infilare sul tetto di una macchina per non essere raggiunto dai cani. Poi a un certo punto, non sapendo come uscirne, ha provato a scappare fuori, però i cani lo hanno azzannato, lui ne è uscito malconcio. Dopodiché ha chiamato il 112 per farsi venire a salvare. Non ce l'ha fatta, perché poi le forze dell'ordine lo hanno perquisito, gli hanno trovato alcune decine di grammi di cocaina e, insomma, sì, al pronto soccorso c'è andato, ma poi è finito anche in caserma.

una canzone che ci parla di una storia d'estate. Due ragazzi che si trovano, si incontrano casualmente in un luogo di villeggiatura e magari si ritrovano anche l'anno successivo. E loro erano gli Homo Sapiens, formazione che negli anni 70 ne ha realizzate diverse di canzoni, ma questa Tornerà e tornerò è sicuramente quella che gli ha dato maggiori soddisfazioni e maggior successo. Intanto ragazzi, siete all'ascolto di Flipper con Marco Mari, salutiamo gli anni 70 in Italia ed occupiamoci degli anni 70 a livello internazionale. Questo pezzo che sa tanto di trenino dell'ultimo dell'anno, eh?

Onde metropolitane, eh? Beh, le città si stanno riempiendo, ragazzi. Questa è la settimana dei grandi rientri. Quindi chi non è già rientrato dopo Ferragosto, perlomeno gli giorni immediatamente dopo Ferragosto, sta rientrando in questo weekend o in quello successivo. Va bene, ragazzi, intanto noi salutiamo anche le onde metropolitane. Tra poco ci trasferiremo dall'Emilia Romagna, da Parma in Veneto, per altri due ladri che non sono riusciti a farla franca. Avevano nascosto un po' di caffè nel passeggino. Intanto arrivano le Lollipop, sì sì, proprio loro, quelle che 25 anni fa ci hanno fatto ballare con Down Down Down. Quest'estate 2026 ci propongono questo pezzo.

Come detto qualche minuto fa, lasciata l'Emilia Romagna e l'Appennino, visto che Parma si trova in Appennino, siamo arrivati ora nella bassa veronese, a Cerea, dove due personaggi, lui 36 anni, lei 34, entrambi rumeni, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono entrati con un passeggino per fare la spesa nel locale supermercato. Peccato che comunque siano stati addocchiati dai servizi di sicurezza del supermercato, che hanno notato che dentro il passeggino non c'era un bimbo, c'erano delle coperte sotto le quali loro avevano nascosti qualcosa come 40 kg di caffè. Come facessero a farci stare 40 kg di caffè in un passeggino non si sa, comunque i due sono stati fermati, refurtiva requisita, consegnati alle forze dell'ordine.

Ragazzi, questo è un grande pezzo, eh? Il DJ Funk Deluxe con I Am Still Standing ci ha fatto ballare in questi ultimi minuti di Flipper, ultimi minuti inteso non che abbiamo terminato, però insomma in questi ultimi 4 minuti e mezzo, 5 minuti, il tempo che è naturalmente dura questa canzone. Ma ora ritorniamo alla musica italiana, visto che il nostro 50% di musica è italiana e il 50% internazionale. Un bel pezzo degli anni 90, sentite un po'.

L'originale era della grandissima Ornella Vanoni. Questa invece è una riproposizione degli anni 90 della banda del brasiliano. La canzone era Ti voglio. E intanto, ragazzi, scorre il tempo, non siamo lontanissimi dai saluti, ma abbiamo ancora da regalarvi un po' di musica e sicuramente l'ultima curiosità che ci porta in Belgio e per la precisione nelle Fiandre occidentali, dove è stato trovato un vero e proprio tesoro durante i lavori di ristrutturazione di un immobile vecchio di un po' di annetti, di un po' di secoli. Intanto, ragazzi, arriva il ciccio bombo dei Take That, come Elio le storie tese chiamavano Robbie Williams negli anni 90.

Sì, nelle Fiandre, siamo nell'ovest delle Fiandre, dove in un paesotto, durante i lavori di ristrutturazione di un antico immobile risalente a un paio di centinaia di anni fa, sono stati trovati all'interno di un muro qualcosa come 49 lingotti d'oro più monete, numerose pepite per un totale di 9 milioni di euro. Potete immaginarvi lo stupore degli operai, dei muratori, che insomma hanno alla fine trovato quest'oro che non si sapeva nemmeno ci fosse. Addirittura l'immobile era appartenuto ad una famiglia di birrai che l'hanno tenuto fino agli anni 70, dopodiché smessa i discendenti l'attività dei nonni e dei bisnonni, l'hanno ceduta ad un'organizzazione che adesso lo sta trasformando in un edificio con uffici e negozi, con uffici e negozi e appartamenti. Ora si deve cercare di capire, la polizia sta cercando di capire a chi poi dovrà appartenere questo tesoro, che non si sa nemmeno se sia frutto lecito o illecito. Comunque gli intestatari hanno 5 anni di tempo per denunciarne la proprietà. Bocca al lupo, secondo me ci sarà un bel casotto. Intanto andiamo anche con Another Day in Paradise di Mr. Phil Collins. Il titolare dell'impresa Edel ha detto che in 36 anni di onorato servizio non gli era mai capitata una roba del genere, ma ci credo.

grande pezzo, questo è Another Day in Paradise, estratto da un album di fine anni 80 meraviglioso del grande Phil Collins. E così ragazzi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper in compagnia di Marco Mari, io sulle note di Sabrina Russo e Clessidra Ferma. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima per gustarci un'altra oretta di buona musica insieme. Ciao!

Sei come il primo raggio di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti. Una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice.

0: Game over.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo, in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo.

0: is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
7: Music Express, in viaggio con la musica.
8: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gian Nannini, Meraviglioso errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino. Ad impreziosirne la resa e poi il missaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali de Il racconto Conto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. E quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale, ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiva, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiva. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince. La vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
7: Music Express, in viaggio con la musica.
9: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio. Solo grandi successi. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
3: Ah sì? Davvero bella!
2: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
3: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
2: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
3: Visual Express, non vedo l'ora.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

dato. E non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby. Andiamo in centro e poi ceniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: però boh, meglio di no.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Volemo mette, che spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Ma quanto è più...

ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

0: is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: No, è mio. Papà, guarda.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
11: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
12: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire, giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite

0: con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
1: Bentornati alle informazioni di Art Radio a carattere locale, studio Roberto Tibaldi. Roma truffa da 387.000 euro con false email e fatture denunciate in due. Madre, padre, figli e cane trovati morti in casa, la tragedia nella capitale. Vasto incendio a Velletri, interi ettari divorati dalle fiamme nei pressi del Canile, i vigili del fuoco e protezione civile in azione senza sosta. A Riccia incidente in via Ginestreto, tre feriti in traffico in tilt. Auto resta intrappolata nel passaggio a livello a Santa Maria delle Mole, fermato il treno Roma-Velletri. Rocca Gorga, incendio doloso, devasta le montagne. Chi lo ha appiccato è un criminale. Comune sull'incendio tra Monte Castellone, Monte Pesce e Monte Lavorga. I ringraziamenti alla Protezione Civile e Vigili del Fuoco, appello e controlli e pene certe. Norma incendio nel parco archeologico, al lavoro anche la notte Vigili del Fuoco. Patrimonio culturale negato, ultimatum della cittadinanza di Terracina. Nidi comunali, gara in ritardo, si corre per partire l'8 di settembre. Mi faccio 25 anni di carcere e sarai morta, fissato il tribunale, il giudizio al 58enne che aveva minacciato l'ex, era andato anche nel negozio dove lavorava. Frosinone, insulti e minacce continue, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte contestate sarebbero maturate dopo la conclusione della relazione sentimentale. Scuola Pietro Buono svolta nella battaglia giudiziaria, il tribunale sospende l'asta e accoglie reclamo del comune. Frosinone perde quasi 20.000 giovani in 10 anni e tra le province più colpite d'Italia. Cassino minaccia la moglie e figlia con un coltello durante una lite in casa. Alatri tenta di disfarsi della droga alla vista dei carabinieri, 46enne arrestato con crack e cocaina. Anagni fermato in auto con macete da 45 cm ed un coltello. Esplosione a Cassino, l'autopsia di Carmine può chiarire gli ultimi istanti. Katia domani in sala operatoria. Frosinone maggioranza ancora impantanata sui 17 voti, la presidente del Consiglio resta in nodo di Mastrangeli. Ebbene, è tutto per notizie di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento. A domani. Art Radio.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
4: Oh sì, davvero bella.
3: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
4: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
3: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
4: Visual Express, non vedo l'ora.
5: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
6: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
5: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
6: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
5: Buon cibo,
6: bevande di qualità e zero pensieri.
5: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
6: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
5: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
4: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
4: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
4: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
3: Non fartelo raccontare. Vivilo!
5: Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. In vostra compagnia è Roberto Tibaldi. Oggi parleremo di Pooh. Sono stati un gruppo musicale italiano formatosi nel 1966 a Bologna e scioltosi il 30 dicembre 2016. La composizione del gruppo ha subito diversi cambiamenti nel corso dei suoi 50 anni di storia, ma la formazione è rimasta stabile per 36 anni, dal 1973 al 2009, e con la quale il gruppo conobbe i suoi maggiori successi, tra i quali la vittoria al 40° Festival di Sanremo. Fu quella composta da Robby Facchinetti alla tastiera, Dodi Battaglia alla chitarra, Red Canziani al basso e Stefano Dorazzi a batteria e occasionalmente al flauto. La voce principale fu quella di Facchinetti, autore di molti brani del gruppo in coppia con il paroliere Valerio Negrini, ma anche gli altri tre membri del gruppo, cui contribuirono con numerose proprie composizioni. Erano voci soliste nei brani di propria creazione. I quattro Pooh di tale periodo furono insigniti dal presidente italiano Cossiga dell'onorificenza di Cavalieri. Altro noto membro dei Pooh è il bassista Riccardo Fogli, che nel 1973, dopo l'album Alessandra, ha intrapreso una carriera di solista, partecipando poi alla tournée d'addio alle scene del gruppo del 2016. Nel corso della carriera il gruppo ha venduto più di 100 milioni di dischi, record per complesso italiano. Il primo nucleo dei futuri Pooh nacque a Bologna nel 1962 con il nome di Jaguars, nell'incontro tra il batterista Negrini e il chitarrista Mauro Bertoli. Nel 1964 si arriva alla prima formazione stabile, citati Negrini e Bertoli, più Vittorio Costa alla voce, Giancarlo Cantelli al basso e Bruno Marracco, chitarrista ritmica e tastiere. Nel 1965 Vittorio Costa lascia per proseguire gli studi di medicina, mentre entrano Bob Gillot, tastiere, e Mario Goretti alla chitarra ritmica. Durante la sua permanenza del gruppo, Goretti fu secondo chitarrista e cantante, ma anche bassista, armonicista e fisarmonicista, nonché curatore dei cori nell'album Per quelli come noi e Contrasto. Gilberto Fagioli entra al posto di Cantelli. Nel 1966, a gennaio, il quintetto Negrini, Bertoli, Goretti, Fagioli e Gilot ottiene un contratto con la Vedette, la casa discografica di Armando Sciascia, che avendo perso proprio in quel periodo l'Equipe 84, sta cercando un nuovo complesso beat. poiché esiste una formazione romana con lo stesso nome, i Jaguars, che ha già inciso un 45 giri, si deve ricorrere a una nuova denominazione. Questo fu fornito dalla segreteria dello stesso Sciascia. Aliki Andris, fan dello sacchiotto della Disney Winnie the Pooh, lo sacchiotto stilizzato in effetti apparve sulle copertine di numerosi vinili fino alla soglia degli anni 90. Il febbraio del 1966 il complesso incide il primo 45 giri vieni fuori cover del brano Keep On Running dello speaker Davis Group. Poi partecipa al programma televisivo Sette Voci, in cui presenta il brano Quelli che non sai, cover dei Ragdoll dei Four Seasons, pubblicato come lato ai Bikini Beat. Secondo 45 giri uscito a maggio, che viene commissionato al quintetto come jingle pubblicitario da parte di un'importante marca di rossetti. Sul finire del mese di aprile, Bob Gillott viene sostituito da Robbie Facchinetti e durante l'estate dello stesso anno Riccardo Fogli entra a far parte del complesso sostituendo Gilberto Fagioli, bruscamente licenziato da Bertoli & Company. L'incontro fra l'ex cantante degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, e il complesso dei Pooh avviene al Paper di Milano. L'incontro fra l'ex cantante degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, e il complesso dei Pooh avviene al Paper di Milano. Nell'ottobre del 1966 il quintetto partecipa al Festival delle Rose con il brano Brennero 66, che però viene censurato dalla RAI in quanto tratta del terrorismo in Alto Adige. Valerio Negrini è quindi costretto

di copie e comprende 6 cover e 6 brani scritti dal duo Fagnetti Negrini, che però non firmano le canzoni, non essendo ancora iscritti alla SIAE. Ad un quarto di secolo dalla loro pubblicazione, 1991, Facchinetti e Negrini hanno potuto finalmente riappropriarsene con una telefonata ad Armando Sciascia. Lo stesso Robby Facchinetti riassume di ascoltare la sua voce fu un'emozione, pronunciò parole molto belle sui Pooh. Era stato per noi una sorta di padre, quando ci mancavano i soldi per mettere la benzina nel furgone, era spesso lui ad allungarceli. Nell'aprile del 1967 la vedette pubblica il quarto 45 giri nel buio Cose di questo mondo, subito dopo Mauro Bertoli si sposa con una giovane ballerina e decide di abbandonare la carriera musicale. Da quel momento in poi la formazione si stabilizza in un quartetto. Ad aprile del 1968 il quartetto conosce la prima volta l'ebbrezza della classifica dei dischi con la canzone Piccola Ketty, in origine lato B del loro quinto 45 giri Il Silenzio, che sale fino alla 15ª posizione della Hit Parade. Poco dopo la pubblicazione del disco, concluso il giro di concerti estivi, Mario Goretti, stanco di continui spostamenti in giro per l'Italia, lascia il complesso e torna a Bologna, dove apre un'azienda di amplificatori, nonostante il successo del singolo Il Silenzio e Piccola Ketty, alla cui registrazione partecipò come chitarrista e sull'introduzione del lato B. Goretti viene sostituito da Dodi Battaglia, notato da Rico Marescotti, durante una festa bolognese in cui si esibì in un assolo di chitarra elettrica degli Shadows, membro dei Meteors, che sono stati anche il complesso musicale di Gianni Morandi. Diventa, dietro le quinte, un protagonista della crescita dei Pooh. In quello stesso anno i rapporti fra i Pooh e la casa discografica si incrinano in seguito alla pubblicazione del loro secondo album Contrasto nel luglio del 1968. Fatto uscire di nascosto mentre il complesso è in tournée, il disco viene ritirato dal mercato poco dopo. Infatti questo album comprende soprattutto Provini e Scarti, oltre al singolo Il Silenzio e Piccola Ketty. Ad ottobre esce il sesto singolo Buonanotte Penny, Il Tempio dell'Amore, il primo cantato e suonato da Dodi Battaglia, che non riesce a ottenere il successo del precedente. Nel 1969 esce il singolo Mary Ann, che partecipa e si piazza penultimo al girone B del Cantagiro. Nel 1969, con reazione a queste critiche, esce il terzo album Memorie, che ottiene un ottimo consenso della critica. Nel 1971 i Pooh passano alla CBS e con il produttore Giancarlo Lucariello arrivano le prime grandi soddisfazioni, il singolo Tanta voglia di lei. Approda al numero uno della classifica in 2 settimane. Lo stesso capita con Pensiero, che vende oltre 1 milione di copie, nonostante tutti lo considerano un pezzo d'amore. Il brano parla di un incarcerato. Entrambi i singoli entrano nelle classifiche sudamericane, balzando subito ai primi posti, vendendo in pochi mesi rispettivamente 450.000 e 1.200.000 copie. Esce il primo album Opera Prima, che fonde la musica sinfonica con il brano omonimo alla melodia italiana. Valerio Negrini abbandona il gruppo pur rimanendo legato ai Pooh come paroliere e viene sostituito alla batteria da romano Stefano D'Orazio, che aveva già suonato in gruppi come I Naufraghi e Il Punto. Il secondo dei due gruppi aveva ottenuto un contenuto successo, ottenendo anche in copertina su Ciao 2001, il settimanale di musica più prestigioso di quegli anni. Bene, è il caso di ascoltare una delle più belle canzoni dei Pooh, anche perché ci sarebbe tantissimo da dire. La loro è una storia unica e avremo da parlarne giorni e giorni. Adesso vi faccio ascoltare una delle più belle canzoni dei Pooh e noi ci sentiamo a domani. Ciao da Roberto Di Baldi è tutto, buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Art Radio.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
2: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
3: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
3: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
2: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: radio.
1: No, è mio. Papà, papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Oh sì, davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.
5: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Aiki, io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: Operazione Cantina.
2: Ai per il decl-

0: sono quei luoghi oscuri dove la logica smette ufficialmente di esistere.
1: Mamma mia, dei veri buchi neri. Apri la porta per posare una valigia e ti ritrovi davanti al museo degli orrori. Sci degli anni 80, tubi catodici e la friggitrice d'aria mai aperta.
0: Sì, con la classica scusa eterna. Non lo buttare, amore, che potrebbe sempre servire. Spoiler, non ti servirà più nella vita.
1: E la cosa fantastica è che ogni volta che ti fai coraggio e dici oggi metto a posto, entri, vedi quella montagna di roba, vieni assalito dalla paralisi e te ne torni sopra a fare un riposino.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a vivere in una discarica personale, la tecnologia ci offre l'assistente per la sopravvivenza.
1: La prima applicazione fantastica per trasformare le vecchie cianfrusaglie in soldi veri si chiama Flip, o la e-selling assistant di eBay.
0: Dimenticatevi la noia di misurare gli oggetti, scrivere descrizioni lunghissime e fare ricerche di prezzo per ore.
1: Scattate semplicemente una foto al vecchio stereo o a quel paio di pattini da ghiaccio abbandonati e lei riconosce l'oggetto al volo.
0: Vi dice subito quanto vale oggi sul mercato dell'usato e vi compila l'annuncio di vendita completo di titolo, descrizione e prezzo consigliato.
1: Voi dovete solo premere pubblica e guardare gli oggetti inutili che si trasformano in euro direttamente sul vostro conto.
0: E per quel classico attrezzo arrugginito in fondo al cassetto, di cui nessuno della famiglia ricorda neanche la funzione?
1: Lì usiamo la potenza visiva di Google Lens AI.
0: Ma sì, inquadrate l'oggetto misterioso con la fotocamera e l'intelligenza artificiale visiva lo analizza istantaneamente.
1: Vi dice esattamente: questo è un estrattore per cuscinetti da bicicletta del 2005. Così capite subito se è un pezzo utile o se potete finalmente smaltirlo senza sensi di colpa.
0: E se la montagna di scatoloni vi fa venire comunque l'ansia e non sapete da dove iniziare?
1: Lì usiamo la terza perla geniale, Tidy Up AI.
0: Scattate una foto del caos del garage e la AI vi elabora un piano d'azione e micro step da 15 minuti l'uno.
1: Vi guida passo dopo passo. Oggi svuota solo la mensola in alto a sinistra, evitando di farvi prendere dallo sconforto e trasformando un'impresa titanica in una passeggiata.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per il declutter vi permette di riprendere possesso dei vostri spazi e fare spazio al nuovo.
1: Perché liberare la casa dalle cose inutili significa fare pulizia anche nella testa e

0: puoi ascoltare anche tu Art Radio. Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Estate.
4: Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Tuffati nella musica di Art Radio.
5: Art Radio. Un'estate da brivido.
6: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
7: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
6: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
7: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
6: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
7: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
6: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
2: Doing the best with what I have.
3: David Bowie's new single, Thursday's Child.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where are

All right.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
2: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
3: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
2: In Sicilia Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
3: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
2: Il mercato del lavoro resta stabile, è la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione, che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Stai ascoltando Art Radio.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità.

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Stai ascoltando

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brividi.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La camicia in denim da uomo è quel grande classico che non tramonta mai, un vero e proprio salvavita che risolve qualsiasi dubbio davanti all'armadio. Questo capo così iconico, nato in origine per il lavoro duro e resistente, è diventato nel tempo un pilastro fondamentale dello stile maschile di tutti i giorni. Indossare una camicia di jeans significa puntare su un look deciso e disinvolto, unendo una comodità imbattibile a quell'attitudine un po' grintosa che sta bene davvero a chiunque e in qualsiasi occasione. Un tempo la camicia in tela blu era considerata solo un abito da lavoro o tutt'al più un elemento adatto al tempo libero più informale. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli stilisti sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico, proponendo tagli decisamente più rifiniti. Il jeans non è più confinato alle giornate di relax, ma diventa il protagonista di abbinamenti super stilosi, perfetti anche per un aperitivo informale o una serata tra amici in centro. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei materiali e nelle diverse sfumature di blu, che si adattano benissimo a ogni stagione. I modelli più chiari regalano subito una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre le tonalità più scure offrono un'aria più curata e ordinata. Si va dalle vestibilità ampie, morbide, perfette da portare aperte sopra una maglietta bianca, fino ai tagli più aderenti e moderni da infilare nei pantaloni. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per sfoggiarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. La scelta più azzeccata è giocarci senza troppi pensieri, magari abbinandola a un pantalone chiaro o a dei pantaloncini leggeri. Un paio di sneakers ai piedi e delle maniche arrotolate con cura bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle sfumature, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu stinto all'indaco profondo c'è sempre la sfumatura giusta. In un momento dove i trend vanno e vengono alla velocità della luce, la camicia in denim resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per vestirsi bene senza sembrare troppo ingessati. In fin dei conti, infilarsi una bella camicia di jeans e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre al posto giusto, trasformando un outfit semplicissimo in un'autentica dimostrazione di carattere e stile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo scopo senza ostruire la vista.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Fire.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due canzoni che ruotano intorno allo sguardo. Da una parte una gelosia pop, giovane, brillante, quindi uno sguardo un po' invidioso. Dall'altra uno dei grandi

rivalità. Non c'è solo la richiesta di stai lontana perché quello è mio, ma anche il racconto di una sicurezza che comunque vacilla. Le Cat's Eye la cantano con un impianto pop molto internazionale, con velature latine e rhythm and blues, e un gioco di voci che rende il tutto più teatrale di quanto sembri a primo ascolto. Ma come sempre a Musical Chatter ci piace scoprire qualche curiosità. Intanto è uscita a giugno del 2025 come secondo singolo del loro album Beautiful Chaos. Poi che questo pezzo è scritto a tantissime mani: Andrew Watt, John Ryan, Ali Tantosi, Charlie XX, Sarah Shell. E, anzi, la canzone inoltre era passata da altre mani. Versioni precedenti erano state registrate da Anitta e da Rita Ora, e anche le Lidl Mix l'avevano presa in considerazione prima che arrivasse alle Cat's Eye. Il risultato è un pezzo che unisce inglese e spagnolo, con una strofa affidata a Daniela in falsetto e un clima generale da pop latino, bello brillante, elegante, ma non troppo carico, ecco. La critica lo ha spesso accostato all'archetipo di Jolene, una voce che si rivolge direttamente alla possibile rivale e trasforma la gelosia in racconto, non soltanto in sfogo. Dal punto di vista vocale è bello l'equilibrio del gruppo, perché le voci non si contrastano, non si sovrastano, ma costruiscono un'unica superficie sonora, un po' confidenziale, con questi falsetti che emergono e aperture più luminose. Ascoltiamocela insieme come una piccola scena pop piena di sguardi incrociati e di sfide guardandosi negli occhi. Cat's Eye con Gabriela.

Eccoci insieme, amici di Musical Chatter. Ci siamo ascoltati le Cat's Eye con una canzone che usa la gelosia come motore pop e la trasforma in una coreografia emotiva. Ora cambiamo epoca e profondità. Dagli occhi che temono una rivale passiamo agli occhi come luogo di salvezza. Peter Gabriel con In Your Eyes. Non guarda soltanto una persona, cerca un centro, un ritorno, una luce. In Your Eyes arriva da So, l'album del 1986 che portò Gabriel al massimo successo internazionale. È un brano d'amore, sicuro, ma non è soltanto romantico, perché Gabriel ha spesso giocato con l'ambiguità fra amore umano, carnale e amore spirituale. E qui lo sguardo diventa quasi una soglia fra i due livelli. Dentro ci sono sicuramente il rock d'autore, la world music, molte percussioni scelte e una costruzione lenta, circolare, che sembra allargarsi a ogni ritornello. Nella parte finale del brano compare Youssou N'Dour che canta in Wolof, che è una lingua, un dialetto del Senegal, e così porta dentro la canzone una dimensione africana e ulteriormente spirituale. Gabriel aveva conosciuto e sostenuto molti artisti della scena world music e questa collaborazione rende In Your Eyes qualcosa di più di una ballata occidentale. La trasforma in un incontro fra linguaggi. Poi ci sono anche degli aneddoti, non so, quello più famoso ci arriva dal cinema. Nel 1989 il brano In Your Eyes diventò immortale grazie al film Say Anything, nella scena detta del boombox, dove il protagonista Lloyd Dobler cerca di riconquistare la sua amata Diane Court trasmettendo la canzone In Your Eyes di Peter Gabriel dal suo stereo portatile tenendolo sopra la testa. Il suo stereo, che all'epoca era un compatto, non dico la marca, e venivano definiti appunto boombox. Il regista Cameron Crowe raccontò di aver scelto quel pezzo perché lo sentiva profondamente personale. Gabriel inizialmente era cauto, ma dopo aver visto il film diede poi il suo consenso. La voce di Gabriel è il vero filo conduttore, calda, non perfetta, capace di passare da toni intimi a un'apertura più grande, più ampia e più accogliente. Non spinge mai solo per impressionare, ma costruisce una salita emotiva. E allora, dopo la modernità scintillante di Gabriela, In Your Eyes ci porta in uno spazio più largo, dove lo sguardo diventa casa. E con questo la puntata di Musical Chatter, costruita su due modi di guardare la vita e l'amore, finisce qua. Abbiamo parlato dell'amore inquieto, competitivo e pop delle Cat's Eye e poi quello profondo, spirituale e universale di Peter Gabriel. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima e intanto ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme Peter Gabriel con In Your Eyes.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ok, everybody listen up!
3: More music!
4: All day, every day.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Hello, it's Katy Perry and you're listening to...
7: Art Radio Prima.
8: Art Radio Prima.
7: Tutte le radio hit del momento.
9: In esclusiva per te.
3: More music!
10: More.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 3445653899.
3: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Valeriano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione.

0: Leone e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
0: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tempesta nella Lega di Salvini, secondo fonti di Sky TG24, nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
2: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
3: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e secondo le autorità non ci sarebbero ulteriori pericoli.
2: Fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
3: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
2: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con Via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Art Radio Estate.
7: Art Radio Estate.
8: Art Radio Summer.
6: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
8: Tuffati nella musica di Art Radio.
9: Art Radio. Un'estate da brivido.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: radio.
1: No, è mio. È papà, mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi, possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo.
5: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
1: Bentornati alle informazioni di Art Radio a carattere locale, studio Roberto Tibaldi. Roma truffa da 387.000 euro con false email e fatture, denunciati in due. Madre, padre, figli e cane trovati morti in casa, la tragedia nella capitale. Vasto incendio a Velletri, interi ettari divorati dalle fiamme nei pressi del Canile, i vigili del fuoco e protezione civile in azione senza sosta. A Riccia incidente in via Ginestreto, 3 feriti in traffico in tilt. Auto resta intrappolata nel passaggio a livello a Santa Maria delle Mole, fermato il treno Roma-Velletri. Rocca Gorga, incendio doloso, devasta le montagne, chi lo ha appiccato è un criminale. Comune sull'incendio tra Monte Castellone, Monte Pesce e Monte Lavorga, i ringraziamenti alla protezione civile e vigili del fuoco, appello e controlli e pene certe. Norma incendio nel parco archeologico, al lavoro anche la notte i vigili del fuoco, patrimonio culturale negato, ultimatum della cittadinanza di Terracina. Nidi comunali, gara in ritardo, si corre per partire l'8 di settembre. Mi faccio 25 anni di carcere e sarai morta, fissato il tribunale, il giudizio al 58enne che aveva minacciato l'ex, era andato anche nel negozio dove lavorava. Frosinone, insulti e minacce continue, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte contestate sarebbero maturate dopo la conclusione della relazione sentimentale. Scuola Pietro Buono svolta nella battaglia giudiziaria, il tribunale sospende l'asta e accoglie reclamo del comune. Frosinone perde quasi 20.000 giovani in 10 anni e tra le province più colpite d'Italia. Cassino minaccia la moglie e figlia con un coltello durante una lite in casa. Alatri tenta di disfarsi della droga alla vista dei carabinieri, 46enne arrestato con crack e cocaina. Anagni fermato in auto con macete da 45 cm ed un coltello. Esplosione a Cassino, l'autopsia di Carmine può chiarire gli ultimi istanti. Katia domani in sala operatoria. Frosinone maggioranza ancora impantanata sui 17 voti, la presidente del Consiglio resta in nodo di Mastrangeli. Ebbene, è tutto per notizie di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento. A domani.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da bello.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profuma di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
3: E se fossi un pittore?

Art Radio. Solo grandi successi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
5: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
6: Oh sì, davvero bella.
5: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
6: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
5: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
6: Visual Express, non vedo l'ora.
7: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
8: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
7: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
8: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
7: Buon cibo,
8: bevande di qualità e zero pensieri.
7: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
8: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
7: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. DEG,
8: raddoppia il gusto della tua estate.
7: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com.
9: con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. In vostra compagnia è Roberto Tibaldi. Oggi parleremo di Pooh. Sono stati un gruppo musicale italiano formatosi nel 1966 a Bologna e scioltosi il 30 dicembre 2016. La composizione del gruppo ha subito diversi cambiamenti nel corso dei suoi 50 anni di storia, ma la formazione è rimasta stabile per 36 anni, dal 1973 al 2009, e con la quale il gruppo conobbe i suoi maggiori successi, tra i quali la vittoria a 40° Festival di Sanremo. Fu quella composta da Robby Facchinetti alla tastiera, Dodi Battaglia alla chitarra, Red Canzian al basso e Stefano Dorazio a batteria e occasionalmente al flauto. La voce principale fu quella di Facchinetti, autore di molti brani del gruppo in coppia con il paroliere Valerio Negrini, ma anche gli altri tre membri del gruppo, cui contribuirono con numerose proprie composizioni. Erano voci soliste nei brani di propria creazione. I quattro Pooh di tale periodo furono insigniti dal presidente italiano Cossiga dell'onorificenza di Cavalieri. Altro noto membro dei Pooh è il bassista Riccardo Fogli, che nel 1973, dopo l'album Alessandra, ha intrapreso una carriera di solista, partecipando poi alla tournée d'addio alle scene del gruppo del 2016. Nel corso della carriera il gruppo ha venduto più di 100 milioni di dischi, record per complesso italiano. Il primo nucleo dei futuri Pooh nacque a Bologna nel 1962 con il nome di Jaguars, nell'incontro tra il batterista Negrini e il chitarrista Mauro Bertoli. Nel 1964 si arriva alla prima formazione stabile, citati Negrini e Bertoli, più Vittorio Costa alla voce, Giancarlo Cantelli al basso e Bruno Marraco, chitarrista ritmica e tastiere. Nel 1965 Vittorio Costa lascia per proseguire gli studi di medicina, mentre entrano Bob Gillot, tastiere, e Mario Goretti alla chitarra ritmica. Durante la sua permanenza del gruppo, Goretti fu secondo chitarrista e cantante, ma anche bassista, armonicista e fisarmonicista, nonché curatore dei cori nell'album Per quelli come noi e Contrasto. Gilberto Fagioli entra al posto di Cantelli. Nel 1966, a gennaio, il quintetto Negrini, Bertoli, Goretti, Fagioli e Gilot ottiene un contratto con la Vedette, la casa discografica di Armando Sciascia, che, avendo perso proprio in quel periodo l'Equipe 84, sta cercando un nuovo complesso beat. Poiché esiste una formazione romana con lo stesso nome, i Jaguars, che ha già inciso un 45 giri, si deve ricorrere a una nuova denominazione. Questo fu fornito dalla segreteria dello stesso Sciascia. Aliki Andris, fan dello sacchiotto della Disney Winnie the Pooh, uno sacchiotto stilizzato in effetti apparve sulle copertine di numerosi vinili fino alla soglia degli anni 90. Il febbraio del 1966 il complesso incide il primo 45 giri, viene fuori cover del brano Keep on Running dello speaker Davis Group. Poi partecipa al programma televisivo Sette Voci, in cui presenta il brano Quelli che non sai, cover dei Ragdoll dei Four Seasons, pubblicato come lato ai Bikini Beat. Secondo 45 giri uscito a maggio, che viene commissionato al quintetto come jingle pubblicitario da parte di un'importante marca di rossetti. Sul finire del mese di aprile, Bob Gillot viene sostituito da Robby Facchinetti e durante l'estate dello stesso anno Riccardo Fogli entra a far parte del complesso, sostituendo Gilberto Fagioli, bruscamente licenziato da Bertoli & Company. L'incontro fra l'ex cantante degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, e il complesso dei Pooh avviene al Paper di Milano. L'incontro fra l'ex cantante degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, e il complesso dei Pooh avviene al Paper di Milano. Nell'ottobre del 1966 il quintetto partecipa al Festival delle Rose con il brano Brennero 66, che però viene censurato dalla RAI in quanto tratta del terrorismo in Alto Adige. Valerio Negrini è quindi costretto a scrivere velocemente un testo alternativo per il brano, che viene presentato come Le Campane del Silenzio e si classifica all'ultimo posto della kermesse. Il primo album Per quelli come noi è pubblicato alla fine dell'anno e presenta le recensioni delle canzoni uscite sui 45 giri eseguite con la nuova formazione più altri brani. Vende oltre 15 milioni di copie e comprende 6 cover e 6 brani scritti dal duo Facchinetti Negrini, che però non firmano le canzoni, non essendo ancora iscritti alla SIAE. Ad un quarto di secolo dalla loro pubblicazione, 1991, Facchinetti e Negrini hanno potuto finalmente riappropriarsene con una telefonata ad Armando Sciascia. Lo stesso Robby Facchinetti riassume di ascoltare la sua voce fu un'emozione, pronunciò parole molto belle sui Pooh. Era stato per noi una sorta di padre. Quando ci mancavano i soldi per mettere la benzina nel furgone, era spesso lui ad allungarceli. Nell'aprile del 1967 la Vedette pubblica il quarto 45 giri nel buio Cose di questo mondo. Subito dopo Mauro Bertoli si sposa con una giovane ballerina e decide di abbandonare la carriera musicale. Da quel momento in poi la formazione si stabilizza in un quartetto. Ad aprile del 1968 il quartetto conosce la prima volta l'ebbrezza della classifica dei dischi con la canzone Piccola Ketty, in origine lato B del loro quinto 45 giri Il Silenzio, che sale fino alla 15ª posizione della Hit Parade. Poco dopo la pubblicazione del disco, concluso il giro di concerti estivi, Mario Goretti, stanco di continui spostamenti in giro per l'Italia, lascia il complesso e torna a Bologna, dove apre un'azienda di amplificatori. Nonostante il successo del singolo Il Silenzio e Piccola Ketty, alla cui registrazione partecipò come chitarrista e sull'introduzione del lato B, Goretti viene sostituito da Dodi Battaglia, notato da Enrico Marescotti durante una festa bolognese in cui si esibì in un assolo di chitarra elettrica degli Shadows, membro dei Meteors, che sono stati anche il complesso musicale di Gianni Morandi. Diventa dietro le quinte un protagonista della crescita dei Pooh. In quello stesso anno i rapporti fra i Pooh e la casa discografica si incrinano in seguito alla pubblicazione del loro secondo album Contrasto nel luglio del 1968. Fatto uscire di nascosto mentre il complesso è in tournée, il disco viene ritirato dal mercato poco dopo. Infatti questo album comprende soprattutto Provini e Scarti, oltre al singolo Il Silenzio e Piccola Ketty. Ad ottobre esce il sesto singolo Buonanotte Penny, Il Tempio dell'Amore. Il primo cantato è suonato da Dodi Battaglia, che non riesce a ottenere il successo del precedente. Nel 1969 esce il singolo Mary Ann, che partecipa e si piazza penultimo al girone B del Cantagiro. Nel 1969, con reazione a queste critiche, esce il terzo album Memorie, che ottiene un ottimo consenso della critica. Nel 1971 i Pooh passano alla CBS e con il produttore Giancarlo Lucariello arrivano le prime grandi soddisfazioni, il singolo Tanta voglia di lei. Approda al numero uno della classifica in due settimane. Lo stesso capita con Pensiero, che vende oltre 1 milione di copie, nonostante tutti lo considerano un pezzo d'amore. Il brano parla di un incarcerato. Entrambi i singoli entrano nelle classifiche sudamericane, balzando subito ai primi posti, vendendo in pochi mesi rispettivamente 450.000 e 1.200.000 copie. Esce il primo album Opera Prima, che fonde la musica sinfonica con il brano omonimo alla melodia italiana. Valerio Negrini abbandona il gruppo, pur rimanendo legato e poco come paroliere, e viene sostituito alla batteria da romano Stefano D'Orazio, che aveva già suonato in gruppi come I Naufraghi e Il Punto. Il secondo dei due gruppi aveva ottenuto un contenuto successo, tenendo anche in copertina su Ciao 2001, il settimanale di musica più prestigioso di quegli anni. Ebbene, è il caso di ascoltare una delle più belle canzoni dei Pooh, anche perché ci sarebbe tantissimo da dire. La loro è una storia unica e avremo da parlarne giorni e giorni. Adesso vi faccio ascoltare una delle più belle canzoni dei Pooh e noi ci sentiamo a domani. Ciao da Roberto Di Baldi è tutto, buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
2: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
3: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
2: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
3: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
2: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri, da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
7: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
6: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
7: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
6: Telefono 06 9655187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
8: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
6: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
8: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
6: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

La vita è come un pianoforte. I tasti bianchi sono i giorni felici e quelli neri sono i giorni tristi. Ricordati solo che servono entrambi per fare della bella musica. La bella musica che ascolterete insieme a me anni 60, 70, 80, 90. E chi è me? Sono io, sono Franca Landi che vi dà il benvenuto su Art Radio.

Pronunciare questa frase, la vita è bella, nel tuo periodo più buio, non è cosa da niente. Dirlo forse è più semplice che crederci, ma se ci credi, forse riuscirai a comprendere il vero significato di questa vita. Perché la vita è bella non perché tu hai, ma perché tu dai nonostante tutto. La felicità la trovi nei piccoli gesti quotidiani, nei silenzi ascoltati, nei vuoti riempiti, nei sorrisi regalati e nell'amore vissuto. La vita è bella se cerchiamo di vivere la felicità e non di inseguirla. Roberto Benigni.

non si può spiegare la delusione. La delusione è qualcosa di profondo, qualcosa che non ti porta rabbia né rancore né altro tipo di sentimento. Delusi lo si è quando si dà tanto, ma non viene capito e né apprezzato. È allora che decidi di deporre le armi, perché capisci che non hai più voglia di insistere o spiegare, perché tanto continuerebbero a non capirti. Ti ritiri, si chiude il sipario, si spengono le luci e finisce lo spettacolo. Una

ed era Michele Zarrillo del 1982 con Una rosa blu. Ricordo con immenso piacere la magnificenza di Michele Zarrillo, con due irreplicabili, sì, non si possono replicare assolutamente, donne come Giorgia e Mia Martini, sul palco, che cantavano ognuno le canzoni dell'altro. Ed è stato un momento di immensa gioia ed emozione per me.

Noi siamo fatti di tempo, siamo il tempo perso, quello speso male e donato a chi non lo meritava. Siamo il tempo regalato con il cuore, consumato dentro ai... ma ne valeva la pena. Siamo il tempo che è passato, quello che viviamo adesso e quello che verrà. Dentro il tempo ci siamo noi, i nostri errori, le nostre gioie e le nostre esperienze. Quello che conta è spenderlo al meglio e non essere mai il tempo perso.

0: ed era Gino Paoli con, del 1991, con Quattro amici al bar. Franca vi rinnova il buon ascolto su Art Radio e voglio lasciarvi i nostri numeri di telefono dove potete richiedere anche di essere inseriti sulla nostra nuovissima WhatsApp community. I numeri sono 348 77 23 464 ed ancora 344 56 53 899. Buon ascolto.
1: La mia, la

impazzite se accendone tu. Cambi faccia ogni sera ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto questo.

non lasciare niente per dopo. Dopo il caffè si raffredda, dopo perdi interesse, dopo il giorno si trasforma in notte, dopo le persone crescono, dopo le persone invecchiano, dopo la vita passa, dopo ti penti di non aver fatto qualcosa quando ne avevi l'occasione. La vita è una danza fugace, un delicato equilibrio di momenti che si dispiegano davanti a noi per non tornare mai più nello stesso modo. Il rimpianto è un peso amaro da sopportare, un fardello che grava sull'anima con il carico delle occasioni perse e delle parole non dette. Quindi non lasciamo niente per dopo, cogliamo i momenti quando arrivano con il cuore aperto e le braccia pronte ad abbracciare la possibilità che ci si presenta, perché alla fine non rimpiangiamo ciò che abbiamo fatto, ma ciò che abbiamo lasciato incompiuto, le parole non pronunciate e i sogni non realizzati.

ed era Fiorella Mannoia, incommensurabile, inimitabile, la donna che canta la donna. Tra le sue canzoni più belle e toccanti c'è quella cantata con Pierangelo Bertoli, Il pescatore. È mio naturalmente personalissimo parere. E a proposito di Pierangelo Bertoli, ora ci andiamo ad ascoltare Eppure soffia, e direi anche che questo brano lo rappresenta molto.

0: danza sui fianchi.
1: E anche per quest'oggi siamo giunti ai saluti. Questa è Art Radio, io sono Franca Landi, il programma era Nostalgicamente. Vi do appuntamento alla prossima, ma con una raccomandazione. Mi raccomando, domani fate i bravi, perché oggi già lo siete stati, sipario.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Art Radio. La storia continua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo, in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

si magna bene veramente, dove la brace e i profumi di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Amici di Arte Radio, buonasera a tutti, benvenuti insieme a noi in questa puntata speciale di Ti racconto una storia. In realtà la storia non la racconto io, perché non sono in grado di raccontare le storie come le racconta lui, il nostro caro Vittorio Aimati. Buonasera Vittorio, come stai?
2: Sì, buonasera Roberto, grazie, tu racconti le storie evidentemente e lo so in maniera impeccabile. Questa di questa sera, certo, una storia, è un programma speciale, una puntata speciale, e io già adesso ringrazio te in qualità di direttore artistico della radio, ma ringrazio anche Daniele, che sta dall'altra parte del vetro, che mi avete permesso di poter, diciamo così, presentare questa mia novità.
1: Bene, allora, innanzitutto, amici della Tradio, buonasera a tutti, benvenuti in questa diretta unificata. Perché unificata? Perché stiamo trasmettendo in tutte le piattaforme, quindi in DA Plus, quindi nelle auto, in casa, attraverso il sistema digitale oppure il sistema web, quindi attraverso Alexa, attraverso le nostre app, che è possibile scaricarle gratuitamente quando volete. Il nostro sito che molto presto arriverà, un nuovo un restyling fantastico, e potete interagire con noi riascoltando anche la puntata di questa sera. Potete andare lì e cercare la puntata dei Ti racconto una storia. Il venerdì è importante perché noi raccontiamo delle storie, ma non delle storie importanti, come diceva Eros Ramazzotti nella sua canzone di qualche anno fa, e vedi, ho preso l'Aimaite, come diceva Vittorio, ti racconto una storia importante. Questa sera andiamo a vedere, invece di raccontare le storie degli altri,
2: sì,
1: raccontiamo le storie importanti degli altri, ma viste dall'occhio del suo autore. E io vi volevo far vedere questo libro. Si tratta di Eswatini, il sottosopra del mondo, di Vittorio Aimati. Eccolo qua, questo è il libro, edito Infinito. Avremo anche modo di parlare con l'editore.
2: Certamente, sì.
1: Prossimamente. Questo libro è un libro importante, è un nuovo libro che si può trovare nelle migliori librerie, ma anche online, quindi potete ordinarlo. È un libro importante che io vi consiglio di leggere, perché ne vale la pena. Ma volevo partire subito con questa puntata straordinaria di Ti racconto una storia, è dedicata a questo libro, Eswatini, il sottosopra del mondo. Ma Vittorio, ci puoi parlare? Di cosa tratta questo libro?
2: Allora, innanzitutto, come dicevo prima, vi voglio ringraziare perché avete avuto questa delicatezza, questa sensibilità di propormi, di presentare il libro in anteprima assoluta nella vostra e nostra radio. Evidentemente ormai io mi sento uno di voi, quindi posso dire nostra radio. E il libro esce oggi ufficialmente, è uscito su tutte le piattaforme non radiofoniche, quelle librarie, quindi lo possiamo trovare sugli store di tutte le piattaforme librarie, e lo possiamo trovare nelle librerie, evidentemente,
1: sia a livello proprio cartaceo, ma anche tramite ebook.
2: Certamente, giusto? Sì.
1: Quindi è possibile anche acquistarlo e vederlo nel vostro tablet, per esempio.
2: Anche questo, ecco, è possibile, esatto, fare. La casa editrice è Infinito Edizioni. Poi, come dicevi tu, ascolteremo Luca Leone, che è il direttore amministrativo della casa Infinito Edizioni, e che è una casa indipendente, una casa editrice indipendente, che però pubblica tutti i lavori sui diritti umani, sugli altri intesi come le persone, diciamo così, che vengono viste come differenze, ma in realtà non lo sono, evidentemente. La cosa che voglio dire di questo libro, per poi entrare nel che cosa si tratta, che la prefazione è stata fatta da un attore importante, è anche un intellettuale importante, e si chiama Giorgio Colangeli, che anzi è stato lui che mi ha spinto a pubblicare il libro, perché lui lo ha letto per primo, gli è piaciuto tantissimo, mi ha detto la prefazione te la faccio io, e mi ha fatto una prefazione che vale più della metà del libro.
1: Ma io ho visto inizialmente su questo libro una dedica che dice a colui che chiamavano il santo,
2: sì,
1: mio zio.
2: Perfetto.
1: Ecco, quanto è importante questa dedica?
2: Allora, questa diciamo così che il libro prende il via proprio da questa situazione. È una questione personale, evidentemente. Questo mio zio, che io ho visto in vita mia una volta soltanto, o meglio, l'ho visto due volte. Una volta mi ha battezzato, quindi non l'ho visto, né lo ricordo.
1: L'hai sentito?
2: Lui mi ha battezzato, e la volta successiva l'ho visto, ma avevo 5 anni. Ma ho conosciuto questo mio zio attraverso i racconti di mia madre, evidentemente. E infatti questo libro nasce soprattutto per questi racconti. Mi sono talmente affezionato a questo fratello di mio nonno. Lui faceva il missionario
1: Alfonso,
2: e faceva il missionario in Eswatini. E lui, io ho voluto saperne di più, finché ho saputo che aveva scritto circa 40 diari, libri, eccetera, lì. Me li sono fatti mandare tutti quanti, li ho letti tutti quanti, e sono rimasto affascinato da questa terra. Poi lui è morto, evidentemente, nel 76, ma io ho continuato ad avere, pur piccolo, pur adolescente, ho continuato ad avere dei rapporti con padre Angelo Ciccone, che lo aveva sostituito nella missione di San Giuseppe, e quando è morto poi padre Angelo Ciccone, ho continuato ad avere rapporti epistolari con la segretaria, diciamo così, di padre Angelo Ciccone, che poi sentiremo anche in video, perché ci ha mandato un bel video, e finché lei mi ha spinto ad andare in questo luogo, e io sono andato volentieri in questo luogo, mia moglie, da soli, ho portato solidarietà, ho portato aiuto, evidentemente, nel mio piccolissimo aiuto.
1: E che tanto possiamo vedere le foto,
2: Sì, sono foto tutte mie, quindi fatte da mia moglie, quindi non facciamo nessun copyright, no? Perché le foto sono le mie. Ecco, quando io sono stato questi 20 giorni, 25 giorni in Eswatini, sono tornato e avevo il desiderio di scrivere questo libro per le cose che ho visto.
1: Perché poi tuo zio Alfonso,
2: sì, che poi dopo si è chiamato da religioso padre Giuseppe.
1: Padre Giuseppe, vuole restare per sempre insieme ai suoi angioletti, dove dice...
2: La cosa più bella di tutta questa vicenda...
1: Cioè una vita donata agli altri,
2: lui...
1: tanto da volerci rimanere per sempre.
2: Non, io ricordo da bambino mio nonno e anche gli altri fratelli che lo spronavano a tornarsene in Italia perché stava male, ma lui disse no, io voglio stare qui, voglio essere sepolto, voglio essere seppellito con i miei angioletti. E la cosa bella, Roberto, e nel libro non ne parlo di questo, quindi faccio anche degli spoiler che non c'entrano col libro, la cosa bella è che io ho ritrovato la tomba.
1: Sì?
2: Sì, ho ritrovato la tomba dove è seppellito questo mio zio, quindi tu immagina l'emozione che ho provato in quel momento. Era una tomba che io avevo una fotografia mandata da questo padre Angelo Ciccone di questa tomba, poi non sarà più, non lo so, non si sapeva dove era, e io sono riuscito a ritrovarla.
1: Ecco, sicuramente fu un momento emozionante. Ecco,
2: è stato un momento emozionante.
1: Guardiamo, sì, le foto di queste
2: sì,
1: terre, no?
2: Questa è una foto con mia moglie e con i ragazzi che vivono la missione. Questi sono tutti i ragazzi che sono nella missione che si chiama San Giuseppe.
1: Noi abbiamo a lui?
2: No, dedicata a San Giuseppe. Lui lo chiamavano il
1: San Giuseppe anche lui, però.
2: Lui lo chiamavano il santo, lo chiamavano il santo perché era...
1: Appunto dicevo San Giuseppe.
2: E se leggi i diari, Roberto, se leggi i diari di questa persona, ti rendi conto che ci sono delle cose che non sono umane. Io leggo quei diari, mi rendo conto, ma che mio zio che ha fatto qui?
1: Perché lo chiamavano il santo?
2: Perché? E lo chiamavano il santo perché faceva qualche cosa che era inspiegabile, almeno agli occhi di quelli che lo stavano vedendo. Ma quella è una terra inspiegabile, perché poi dopo ti racconterò una storia, certo, di un ragazzo che ho raccontato qui. È una storia di un ragazzo che io l'ho visto con i miei occhi, che ha dell'inspiegabile.
1: Anche lui.
2: Lo chiamo il sottosopra, il libro l'ho chiamato il sottosopra del mondo, perché tutto ciò che a noi, tutto ciò che io lì ho visto è tutto completamente sovvertito, completamente all'opposto da quello che io, dalla concezione mia occidentale. E mi sono reso conto che stare all'opposto dall'altra parte, quindi sotto sopra, non è poi una cosa così brutta, voglio dire. Loro pur con la fame, loro pur con le malattie, loro pur con le differenze sociali che non sono poche, sono enormi, poi magari lo raccontiamo, ma vivono con il sorriso sulle labbra. Loro hanno i loro stregoni, parlano con gli stregoni li tranquillizzano,
1: le loro credenze,
2: certo. Gli stregoni che fanno cose che ripeto, io non ho mai creduto, ma poi mi sono ricreduto perché l'ho visto,
1: certo. Ebbene, quindi noi, nella prima domanda che ti ho fatto era proprio questo libro, perché cosa, in sintesi, che cos'è questo libro?
2: Allora, parliamo di un paese unico, innanzitutto unico e contraddittorio. Unico perché è l'ultima monarchia assoluta, Roberto, l'ultima monarchia assoluta in Africa. E nel mondo ce ne stanno due o tre, l'Eswatini, Città del Vaticano e un altro stato arabo. Sono queste le uniche tre monarchie, diciamo così, assolute, no? Di governo assoluto. Un luogo dove la tradizione più antica, quella ancestrale, si scontra evidentemente con le pulsioni soprattutto dei giovani, come posso dire, che vanno verso la novità. Però ti rendi conto che è un luogo chiuso, isolato, perché quello che succede a loro, loro credono che succeda in tutto il mondo. Cioè, io sono stato in un villaggio e in questo villaggio ad un certo punto mi sono messo seduto insieme agli uomini di questo villaggio, perché ero l'uomo bianco che arrivava e quindi dovevo essere l'ospite d'onore, mentre tutte le donne erano in cucina, in una cucina capanna, senza canna fumaria, senza nulla, e mia moglie, donna, è entrata in cucina, poi ha detto: signore mia, arrivederci, e se n'è uscita subito perché evidentemente era irresistibile, però loro stavano lì a cucinare, noi stavamo sotto questo limone enorme, gigantesco, e loro parlavano con me, ma parlavano con me in svazi, nella loro lingua. Quindi parlando con la loro lingua io evidentemente non li capivo e facevo dei cenni, anche dei sorrisi un po' particolari, e poi a un certo punto ho chiesto alla segretaria della scuola, quella che poi mi accompagnava, diceva: scusa, mi prendono in giro perché loro parlano, io non rispondo, si mettono a ridere, e lei mi fa: Vittorio, loro sono talmente puri, stiamo parlando non di bambini, stiamo parlando di adulti, sono talmente puri ma allo stesso tempo talmente ingenui che credono che il problema in tutta la faccenda sei tu che non li capisci, perché loro pensano che il linguaggio svazi sia il linguaggio di tutto il mondo. E quindi dicono: come mai questo non capisce quando noi parliamo?
1: Questa è all'interno della...
2: Questa è la cucina dove mia moglie e io vivevamo praticamente.
1: Ho capito.
2: Quindi, insomma, la chiamiamo cucina, era un luogo all'interno della missione che ci hanno concesso, certo. E quindi li ringraziamo per questo, evidentemente, e pavimento non c'era, come puoi vedere.
1: Come una volta da noi, negli anni 40, forse 30, ma nemmeno.
2: Lì sì, nella missione sì, nelle tribù o nei villaggi, come no. Da noi nel Medioevo.
1: Ecco, siamo ancora indietro,
2: Io sono stato per sei giorni, Roberto caro, sei giorni senza acqua, e per me era una cosa. Poi mi sono reso conto che io andavo con le taniche, io e mia moglie, e facevo la fila verso l'unica fontana che funzionava, insieme a altre 2000 persone. Io ero gli unici due bianchi, eravamo noi, e queste con queste taniche gigantesche in
1: sulla testa,
2: e tutti che ridevano, allegri, eccetera. E anche a loro mancava l'acqua, però per loro era
1: una novità, andare a prenderla.
2: Normale, diciamo così. Per me era, e poi ho fatto l'abitudine, sono stato 6 giorni senza problemi, senza acqua, senza problemi. Con qualche problema, però sono stato senza acqua e con il sorriso sulle labbra, come è normale lì. Perciò tutto è sovvertito. Per loro lì una mancanza d'acqua di 6 giorni di fila è normale, per noi occidentali ci mancherebbe altro.
1: Cioè, un secondo subito si chiama il mondo per poterla far sistemare.
2: Certo.
1: È vero, bisognerebbe vivere un attimo una cosa del genere, sì, per poter capire come siamo avanti. E sì,
2: no, ti volevo dire, no, prima di passare a un brano musicale, sì, al primo brano musicale, che lì io nel libro ne parlo, ci si scontra con una risorsa straordinaria racchiusa nella cultura locale, che è un concetto filosofico clamoroso, si chiama Ubuntu, Ubuntu, a seconda come lo senti pronunciare, no? Io sono in virtù di ciò che tutti siamo. Cioè, io sono la persona perché tutti quelli che mi circondano mi fanno essere quella persona.
1: Quindi stai capovolgendo la prospettiva.
2: Il mondo è capovolto, lì giù il mondo è capovolto. Ed è così, cioè non c'è uno che non aiuta l'altro. Non c'è uno che non saluta l'altro. Cioè, noi stiamo in un luogo piccolo, no? Passi e cammini, non saluti, non hai questa abitudine. Lì non ti conoscono e ti salutano. Si fermano per strada, ma hai problemi, hai difficoltà, e loro le hanno più di te, perché non mangiano magari da giorni, perché hanno fame. E quando dico fame significa che io ho sentito dire donne grandi, uomini grandi, dire: ma qual è il problema? Ho fame, perché non hanno il denaro, non hanno i soldi, eccetera eccetera. E qui, nonostante tutto, però, io sono in virtù di quello che tutti siamo, cioè il mio carattere si forma, la mia famiglia si forma sulla base di tutto ciò che tutto ciò che mi circonda.
1: Dopo questa esperienza che hai vissuto, no? Che quindi tu l'hai vissuto con le difficoltà che ci sono state strada facendo, poi sei entrato nel loro mondo, le hai accettate con il sorriso, sì, pur essendo consapevole della loro vita, no?
2: Sì.
1: Ma una volta che sei arrivato a casa,
2: sì,
1: come ti sei sentito?
2: Allora, quando io sono arrivato a casa, è successo questo: io sono arrivato a casa dopo 33 ore di volo, che 33 ore tra scali, eccetera, eccetera. Arrivo a casa la sera verso le 10:30, stanco, morto del viaggio. Salutiamo tutti, no? Mangiamo, e andiamo subito a letto. La mattina successiva, quindi, io mi sveglio tranquillamente e mio figlio mi fa: papà, non c'è internet. E io gli ho detto in maniera nel senso che era, cioè, lì internet non sanno nemmeno cosa significa. E avevo io internet perché pagavo una situazione, eccetera eccetera, ma l'avevo alle 8 del mattino, poi spariva, arrivederci e grazie, al giorno dopo. Quindi per loro internet, la televisione non sanno nemmeno quello che vuol dire, i giornali non sanno nemmeno quello che vuol dire. Quindi quando io sono tornato a casa, ho avuto tanto desiderio di rimbarcarmi immediatamente, ritornare immediatamente lì giù, perché questo che vivevo, che stavo vivendo qui, non era quello che pensavo, come posso dire, che pensavo fosse giusto. Perché lì ho visto veramente l'essere umano, come si è umani nel senso.
1: Una volta che sei arrivato a casa, hai pensato subito di scrivere, di ricordi, oppure com'è?
2: Allora, no, ho cominciato a scrivere lì giù.
1: Ho
2: cominciato a scrivere una mattina alle 4 del mattino. Mi sono svegliato, sentivo le scimmie che saltavano da un albero all'altro, e siccome le scimmie fanno rumore quando saltano, erano le 4 del mattino, gli impala si cominciavano a svegliare, e mi sono messo fuori da quella cucina che abbiamo visto in foto, e Robè, ho cominciato a buttare giù. Mi alzavo gli occhi, il cielo era completamente diverso da quello che conosco io. Stavo dalla parte opposta, stavo nel semicerchio australe, quindi non stavo quindi le stelle erano completamente. Non vedevo la stella polare, ma vedevo la stella del sud, la croce del sud, e quindi era tutto nuovo e mi è venuta questa cosa di scrivere. E quindi ho cominciato a buttare giù qualche cosa che riguardava soprattutto le storie che cominciavo a sentire, le storie di ragazzi, di uomini, di donne, di bambini, buttavo giù quelle storie. Una volta che sono tornato a casa, poi il libro si è ricomposto con quelle storie, ma anche con, diciamo così, con situazioni, diciamo, che rendono problematica la vita in Eswatini. Quindi, possiamo parlare di AIDS, di poligamia. Lì la poligamia è normale, il loro re ha 18-19 mogli
1: Certo.
2: e il suo padre ne aveva 100, 100 di miseria, di lebbra perché non è quello, e di disabilità perché dove noi dormivamo a fianco avevamo il boarding house, il collegio dove erano tutti. Avevano tutti una disabilità, ma non una disabilità che noi, quella che noi conosciamo, mettiamola così, va, qualche cosa di molto, ma molto, ma molto più invasivo che io non ho mai visto in vita mia, mai visto in vita mia. L'ho vista lì per la prima volta, ci ho convissuto lì per la prima volta. Sono tutte cose che parlo nel libro, ma evidentemente non ci sono immagini proprio per non urtare la suscettibilità di persone, ma ho immagini del genere, insomma.
1: Diciamo, hai cercato di smontare lo stereotipo con cui si vede l'Africa, perché
2: Sì.
1: noi siamo abituati a vederla e immaginarla così, giusto?
2: Sì.
1: E questo libro fa proprio questo, cioè
2: Quella parte dell'Africa
1: quella
2: almeno,
1: parte
2: perché io
1: dell'Africa,
2: non.
1: certo, chiaro, quella che hai vissuto tu. Bene, a questo punto io direi di ascoltarci una canzone, il
2: Sì.
1: primo brano,
2: Sì.
1: e dico ai nostri amici che sono a casa che fra poco non sentiranno noi che
2: Sì.
1: chiacchieriamo. Ma se volete ascoltare la canzone che in DAB stanno ascoltando, potete collegarvi sul sito www.radio.it, cliccate sul play e ascoltate la canzone. Mentre ascoltate noi, si può fare contemporaneamente la stessa cosa, oppure potete accendere la radio, Alexa, come volete. Mentre sentite in sottofondo la canzone che stiamo mandando in onda, potete sentire le nostre chiacchiere. Quindi il prossimo brano che ascoltiamo è un bellissimo brano e diamo la linea alla regia.

E bentornati in diretta su Art Radio, amici di Art Radio. Siamo tornati in diretta unificata. Nel frattempo che voi ascoltavate questa bellissima canzone, noi stavamo chiacchierando sui nostri social insieme a Vittorio. E per coloro che si fossero messi in contatto in questo momento con noi, stavamo parlando del suo libro che è uscito proprio oggi,

0: Di scriverlo questo brano, e noi attraverso i social abbiamo avuto modo di vedere le foto. Quindi
1: Certo.
0: abbiamo visto la cucina, abbiamo visto, sono rimasto un po' scioccato perché poi magari mi fai vedere anche l'interno della
1: Sì,
0: cucina.
1: dopo ci saranno
0: Ecco,
1: gli interni anche.
0: quindi Barcaopoli, qualcosa di
1: Sì,
0: eccezionale.
1: sì, sì.
0: Perché proprio a Suatini parte questo interesse, e soprattutto a questo pezzetto di terra alla fine, no?
1: Daniele, puoi mandare Nozisve?
0: Ecco,
1: No, Nozisve.
0: vedi che Vittorio comincia a parlare la lingua di
1: Sì,
0: Daniele.
1: Nozisve Ghininza,
0: Ecco, beh,
1: si
0: sì, ecco,
1: chiama.
0: sicuramente quelli che ti capisce, Daniele.
1: Lei ti alla domanda ti rispondo a lei, poi ti rispondo
0: Risponderei.
1: anch'io.
0: Quindi
1: Sì.
0: la domanda era perché proprio Suatini e
1: Non mi
0: da dove
1: risponde
0: parte
1: lei?
0: il tuo interesse per questo pezzetto di terra. Intanto stiamo aspettando quella parola che hai detto.
1: Nozisve. Nozisve
0: Sì, sì, sì.
1: è una. Eccola qui.
0: Arriva, arriva,
1: Carissimi,
0: arriva.
1: mi chiamo Nozisve Chininza, Angela Chininza. Angela è il nome che mi ha dato padre Angelo
0: Ciao Angela.
1: nel mio battesimo, anni e anni fa. E lui era un sacerdote, un missionario, che è venuto e ha scelto, non so come mai ha scelto Eswatini, uno stato che nessuno li conosce. Sai, io dico Swaziland, Eswatini pensano a Sudafrica, che è uno stato completamente diverso, ma è uno stato veramente bellissimo. E la bellezza dello Swaziland non è che c'ha delle cose da vedere belle così o è sviluppata, infatti è uno dei più piccoli nel mondo, ma è piena di gente che veramente ti fanno riempire con il cuore. Sono gente che vedono sempre e soffrono tanta povertà, tanta difficoltà, tanta, come si dice, tanta sofferenza, però li fanno sempre con un sorriso e una dignità umana e una leggerezza di spiritualità che è proprio un miracolo che secondo me esiste solo in Eswatini. E perciò che anche se avevo 10 minuti o 10 ore per spiegarvi come la bellezza che sento ogni volta di essere qua a casa e lavorare con gente miei e visitarli alla loro casa e supportarlo di vivere, di dargli medicina, roba egineica, alimentare il mangiare, una cosa che alle volte si dimentica come bisogni principali. Però qua io vivo con gente, quando ti dicono ho fame, veramente dicono ho fame in un modo che è impossibile immaginare. Vanno con giorni e giorni senza delle cose minime che fa uno, che dà a una persona un sorriso, ma qua sorridono lo stesso, vivono con rispetto. Quando ridono, ridono come forse il loro mondo è perfetto. Vittorio e Fulvia possono raccontarvi di questo. È impossibile chiedere o credere o anche immaginare se non vieni qua, se non venite qua. E camminare con noi, visitare la famiglia e vedere i nostri progetti, tutto quello che cerchiamo di fare, di continuare dove ci ha lasciato Padre Angelo, ma di anche creare nuove idee che dà potere alle comunità di lavorare e dare il mangiare a loro stesso, senza essere sempre un peso a società o senza essere in bisogno sempre della società. C'è tanto che stiamo facendo e vi posso solo invitare. E sarebbe un nostro onore di avere più di Vittorio, più di Fulvia, che pigliano questa opportunità, questo grande rischio di andare a un paese non conosciuto da nessuno, chiedendo di bene, ma quando arrivate qua troverete veramente un'esperienza che vi riempie un cuore, incontrerete gente, famiglie che vi faranno capire che l'umanità esiste in tutto il mondo e gioia è una scelta. Essere contenta, avere rispetto per te stesso, avere dignità di essere umano, una cosa che qui naturalmente, non so, forse c'è qualcosa nell'aria quando respiriamo, ci dà questo coraggio, questa gioia, questo rispetto di confrontare la vita senza essere vittime e senza sentirci come non abbiamo come si dice, non abbiamo valore. La gente qua sono fortissimo, sono bellissimi. È uno stato anche, c'è un clima meravigliosa, abbiamo una cultura meravigliosa. E lo so che vedete tra le foto, abbiamo delle tradizioni e cerimonianze che veramente sono così unica. E tutto questo, se la metti insieme, non è facile spiegare in un video così, non è facile spiegare anche con

0: foto, anche se in video e delle visite è difficile a farvi capire esattamente come speciale e come bella e come merita lo Swatini del vostro tempo, del vostro amore, del vostro penso e più di tutto del vostro sentimento, vostra umanità. Allora vi saluto, sperando di vedervi, di sentire da voi in più nel futuro. Vi saluto con le parole che un'altra parola che mi ha insegnato Padre Angelo, vogliamoci bene. Lui diceva sempre così quando salutava una persona, diceva ciao, arrivederci, a presto, vogliamoci bene. Da noi a voi, vogliamoci bene. Ciao.
1: Bellissima,
0: Capisci perché
1: bellissima
0: sono innamorato
1: testimonianza.
0: delle Swatini?
1: Sì, capisco, ma non so se a casa hanno capito che in realtà loro vivono questo mondo, loro sono orgogliosi della terra
0: Loro
1: in
0: sono
1: cui vivono.
0: orgogliosi della terra in cui vivono. Lei parla bene l'italiano per
1: Sì,
0: essere una
1: appunto.
0: Swazi, perché ha frequentato la missione dove c'erano i sacerdoti italiani, quindi sentiva parlare italiano, quindi parla bene l'italiano. Ecco, diciamo che quella è la testimonianza che ho cercato di avere, più, diciamo così, più pregnante su quella che
1: Diciamo
0: è
1: che
0: le
1: è
0: Swatini.
1: stata molto chiara perché anche tu hai scelto lo Swatini.
0: Io ho scelto le Swatini per quello, ho scelto le
1: Esatto.
0: Swatini perché c'è la gente bella, bella fisicamente, Roberto, fisicamente e dentro. Nessuno si scandalizzerà se dico che le donne di Eswatini sono le donne, almeno quelle che ho visto io, sono le donne più belle che io abbia mai visto. Le donne di Eswatini sono di una bellezza clamorosa. Clamorosa, anche quelle che, come posso dire, fisicamente sono più anziane, ma hanno un volto, hanno degli occhi, hanno un sorriso luminosi. E quella luce è bella, ti fa stare bene.
1: Quella luce si trova da queste parti, l'hai mai vista riscontrata in qualche
0: No,
1: sguardo, in
0: no,
1: qualche...
0: di è
1: No?
0: difficile, no, sai
1: Ma
0: perché.
1: perché l'abbiamo persa?
0: Credo che noi l'abbiamo.
1: L'avevamo
0: Sì, io
1: quindi.
0: credo che noi l'avevamo e che noi l'abbiamo persa, ma non l'abbiamo persa ieri, l'abbiamo persa nel corso di tanti anni. Le non sofferenze, perché bene o male noi dopo la guerra siamo cresciuti in tutti i sensi, economicamente, fisicamente, di benessere, eccetera, eccetera. Ecco, quello ci ha fatto dimenticare i veri valori della vita.
1: Ma leggendo uno dei testi più importanti, no? Il Vangelo, no?
0: Sì.
1: E dove si dice: se rimarrete come bambini, potrete guardare ed entrare nel regno dei cieli e vederlo come in realtà dovrebbe essere visto.
0: Sì. Sì.
1: Allora, io ho potuto vedere l'ingenuità dei ragazzi di questo Swatini, il modo di parlare. E secondo me arrivano molto prima di noi ad entrare in questo regno,
0: Sì,
1: hanno una visione diversa della vita.
0: hai centrato perfettamente l'argomento. Loro hanno una visione che per me è sovvertita, per me è il sottosopra del mondo, ma hanno una visione che è invece quella giusta, quella che ti fa arrivare, se esiste, se ti fa arrivare diritto lì. Io
1: È vero.
0: ci arriverò forse, tu ci arriverai forse, ma ci arriveremo con 10 minuti di ritardo.
1: Speriamo,
0: Loro, vabbè,
1: speriamo 10 minuti.
0: loro stanno già lì perché hanno proprio.
1: Già il fatto che abbiamo detto 10 minuti saranno i miei 10 anni di ritardo.
0: Vabbè.
1: Vabbè, comunque sia, abbiamo capito questo diciamo, centro di questa storia. Ma se io ti parlo di storia invisibile, invece.
0: Mi parli di storie invisibili? Le storie invisibili sono quelle praticamente. Io mi sono innamorato delle Swatini anche per queste storie invisibili. Le storie che nessuno racconta, che non stanno mai nelle pagine dei giornali. Allora, le storie invisibili sono quelle di Armina, ad esempio, no? Oppure di Sifesile, oppure di Senfiwe. Queste sono tutte storie invisibili che io ho raccontato invece sul libro, caro Roberto, ma sono storie che
2: non si trovano scritto sulle pagine del giornale. Fanelo e la regina di Zobonze. Zobonze è un villaggio, ed è un villaggio importantissimo, perché a Zobonze nasce re Subuzza.
1: Guarda che bella questa
2: ecco,
1: immagine.
2: Questa siamo noi vestiti con Apile, siamo noi vestiti in Swazi e stiamo andando alla cerimonia più importante del paese, che si svolgerà lunedì prossimo. Noi l'abbiamo vista quella del 2024, siamo stati fortunati a vederla. Si chiama Lumlanga, lo chiamano così, ed è la danza delle canne. Tu immaginati uno stadio, lo stadio di Luzzizzini, con 50.000 persone vestite tutte in quella maniera, e immaginati l'interno dello stadio, 50.000 ragazze dai 16 ai 24 anni che danzano e ballano per la regina madre, per la Indolovukazi, che significa elefantessa, che è la regina madre, cioè la madre dell'attuale re, e loro ballano per lui. E il re in quell'occasione sceglie la moglie, l'ennesima moglie, che in realtà ha già scelto, evidentemente. E però, insomma, c'è, al di là della cerimonia che è patriarcale, una cerimonia antica, i colori, i profumi, gli odori, i comportamenti, le sensibilità delle persone. Sono entrato in quello stadio alle 10:30 del mattino e sono uscito alle 10:30 di sera, ed ero, ti giuro Roberto, un'altra persona. Era un'altra persona, perché ho visto cose che voi umani, come non
1: nessuno mai aveva visto prima.
2: No.
1: Ma se un giorno dovessero farti una domanda, no? Metterti a un bivio,
2: sì.
1: Cioè, guarda, Vittorio, è il momento di andare in pensione e non c'è nessun altro posto, e tra la tua città che ti ha dato la vita, no? Dove vivi,
2: sì.
1: e lo Swatini,
2: sì.
1: Ci andresti definitivamente?
2: No, perché io sono un occidentale. Che sarei un ipocrita che ti dicessi sì, ci andrei, eccetera, eccetera.
1: No, è la domanda.
2: Sono un occidentale e quindi non, diciamo così, ho visto, ho guardato, ho capito l'essere umano, ma viverci lungamente significa vivere lungamente di tantissime privazioni, al di là dell'acqua, al di là della luce, ma proprio di privazioni anche mentali e privazioni anche nel, come posso dire, di privazione anche della libertà, perché lì, essendoci la monarchia assoluta, c'è la dittatura a tutti gli effetti. Ecco, questo è quello che mi frena,
1: certo,
2: in un certo qual modo. No, e poi il fatto, però rivedrei Brian,
1: è bello questo ragazzo,
2: eh? Rivedrei Brian, che è un ragazzo che ha gli occhi verdi spettacolosi. Lui abitava a fianco alla casupola dove stavo io, e praticamente veniva a fare colazione tutte le mattine da me, perché lui colazione, per la colazione, cioè non sapeva nemmeno quello che era, però c'erano i biscotti e il latte, perché lì non c'era un unico supermercato dove io andavo, perché sono un occidentale, ho mangiato anche cose del luogo, poi avevo necessità di mangiare anche cose mie, quindi sono andato lì, quindi ho preso il latte, che non era il latte nostro, insomma era il latte, i biscotti, ma io me lo potevo permettere. Quel bambino, la famiglia di quel bambino non se lo poteva permettere. Un piatto di pasta, qui ho visto i coccodrilli, un piatto di pasta, cioè un pacco di pasta, non dico la marca, che da noi comunque costa 89, 1 euro, eccetera, lì costava 5 euro. Allora io
1: le nostre marche?
2: Una nostra marca, c'era una sola, c'era 5 euro, mezzo chilo costava, e io, diciamo così, me lo potevo permettere, no? Ma nemmeno tanto. Infatti ho preso due pacchi e finisce là, me l'ero portata un po' da casa. Ma loro non se lo possono permettere. Per loro 5 euro è lo stipendio di 15 giorni. Cioè, loro 5 euro sono 100 rand, 100 elilanghemi, e loro con 100 elilanghemi ci campano 10 giorni. Quindi non se lo possono permettere. Quindi quando mia moglie è arrivata il primo giorno, la prima sera, il primo pomeriggio, Io gli ho detto: Fulvia, che stiamo qua a mangiare, facciamo la pasta, facciamo la pasta, facciamo la pasta. Erano 3 giorni che non mangiavo, stavo in viaggio, non l'avessi mai detto. È arrivata tutta la missione che voleva mangiare la pasta con noi, e io ho visto gente che mangiava la pasta a fianco a me, con le mani che prendevano la pasta così, e quando io gli dicevo la forchetta, loro mi dicevano lascia aperta, che forchetta, le mani, e facevano con le mani per dire, insomma, no? Ma anche quello è bello, anche quello è bellissimo. E quindi tutte le sere casa nostra lì era, diciamo così, vissuta da tutte queste persone che venivano a mangiare con noi per farci compagnia, perché ci volevano fare compagnia, perché mangiavano, perché lì è difficile mangiare, non è che mangi tutti i giorni,
1: certo.
2: Perché mangiavano, e poi perché stavano con noi. Alle 7 tutti via, Roberto, e tutti a dormire. Loro lì alle 7 è normale che vanno a dormire, i negozi chiudono alle 5, estate, inverno, eccetera, alle 5 i negozi chiudono, la vita non esiste più, alle 7 vanno tutti a dormire, e io e mia moglie dentro questa casa alle 7:30 da soli, senza che più nessuno, e andavamo a letto anche noi alle 8, senza televisione, senza nulla, e quindi ci stavamo abituando a quel modo di fare. Però allora alle 4 del mattino stavano tutti belli, il sole, tutti belli, così.
1: Ma quella, quei paesi magari dell'Africa, ma che vediamo noi in televisione, no?
2: Sì.
1: Credo che siano più filtrati rispetto alla realtà.
2: Sì, credo.
1: Giusto?
2: Beh sì.
1: Quanto sono filtrati?
2: Tanto.
1: Tanto.
2: Cioè, io vedo le pubblicità. Quando vedo le pubblicità del bambino che soffre e quindi hanno bisogno dei soldi, eccetera, eccetera, ci sono quelle pubblicità, no? Che tu le vedi, che ti dici, Madonna mia, come
1: Porelli.
2: Sta?
1: Peggio.
2: È 10 volte di più. Cioè, è 10 volte di più, almeno quelli che ho visto, che la zona che ho visto io, sono stati nei Suatini, è 10 volte di più di là. Cioè, robe, non so se ci... la lebbra, tu hai visto mai qualcuno con la lebbra?
1: No.
2: Ecco, io sì.
1: E quelle te la fanno vedere, non te la fanno vedere, è chiaro.
2: C'è lì, ma anche lì c'è lo stigma, no? Anche lì c'è la vergogna, anche lì stanno nascosti dentro la foresta, nei villaggi più, diciamo così, nascosti, mettiamoli così.
1: Però anche, Italia... anche emarginati da loro stessi.
2: Emarginati, certo. Però in Italia non esiste, non ci stanno, non ci sono questi, no? Ecco, io parlo, un capitolo del libro parlo anche di questo, parlo di questo tipo di esperienza. Ecco, io e Fulvia in questa foto che stiamo portando da mangiare in quelle zone.
1: Ma tu in questo libro hai avuto un padrino di eccezione.
2: Sì.
1: Hai avuto un grande nome dello spettacolo e della cultura italiana, che è Giorgio Colangeli,
2: sì.
1: Che poi ha scritto anche la presentazione, ma questa collaborazione con Giorgio Colangeli, cosa ha significato per questo contributo che poi tu stai dando a noi leggendo il libro, ma anche il contributo?
2: Allora, Giorgio è una persona, Giorgio Colangeli è una persona di una bontà e di una sensibilità che non ho riscontrato, che difficilmente si riscontra in altre persone. Sai, uno è abituato a sentire gli attori tutti con la puzza sotto il naso, eccetera, eccetera. Non è affatto così. Giorgio, ad esempio, è il massimo esperto vantista di in Italia, fa spettacoli teatrali su Dante, ma è di una umiltà, di una dolcezza, di una sensibilità senza pari. Quindi quando ha sentito raccontare le storie, nella sua sensibilità lui è rimasto molto colpito, ed è stato lui in un certo qual modo che ha spinto anche alla, diciamo così, a fare questo libro, no? A farlo diventare realtà, perché lui l'ha sentito suo e mi ha detto la prefazione la faccio io, e ti ripeto, la prefazione vale davvero il libro, perché è una prefazione straordinaria, scritta in una maniera straordinaria, davvero intellettuale, ma con un riferimento alla cosmologia di Dante, che che io ho appena appena nel libro accennato, ma lui lo ha invece, diciamo così, lo ha centrato in pieno.
1: Certo, ma io adesso ho questo libro, vi faccio di nuovo vedere la copertina, ci tengo moltissimo a farvela vedere, ma secondo te per quale motivo i tuoi lettori che ti seguono da sempre, perché non è il primo libro che tu,
2: sì,
1: che tu scrivi,
2: sì,
1: e perché i nostri radioascoltatori, oppure i futuri ascoltatori, oppure futuri tuoi nuovi lettori dovrebbero leggere questo libro? Perché un libro di una terra così lontana, perché dovrebbe interessare?
2: Perché parlo della terra lontana, ma parlo del nostro, parlo dei nostri, come posso dire, delle nostre debolezze, parlo dei nostri, ma anche dei nostri desideri. Parlando di quelle persone, io parlo di quello che, noi occidentali, cioè parlo di una ammirazione sfrenata che io ho per quella terra, ok? E l'ho messa nel libro. Nel libro voi trovate storie che riguardano i diritti umani, che sono delle Eswatini, ma che in realtà possono essere di tutto il mondo.
1: In che modo ci riguarda da vicino?
2: Ci riguarda da vicino perché molte storie che io racconto, in un certo qual modo, succedono anche da noi. Ma lì queste sono invisibili. Ok, Roberto, perché magari nessuno lì giù ne parla, perché lì giù è normale la vita, una donna, è normale che una donna deve avere un marito e dividerlo e condividerlo con altre sei donne. Da noi una cosa del genere non può essere, non esiste, no? Però fino a poco tempo fa esisteva anche da noi. Quindi va raccontando il libro, io racconto anche quello che poteva essere, che era e che forse ancora adesso in qualche parte nascosto c'è anche in Occidente. Voglio dire che il libro va letto, va acquistato, se proprio lo volete fare, perché parlo di umanità, perché parlo di esseri umani, come persone, ma di esseri umani proprio come sentimento, di rimanere umani. E in questi tempi, al di là della politica, non c'entra la politica, non voglio parlare di politica, non mi interessa la politica, ma in questi tempi siamo un po' tutti un po' più chiusi, tutti un po' più ci curiamo il nostro orticello, ce ne freghiamo se succede qualche cosa a quello a fianco, manco lo conosciamo, no? Allora, questo libro io l'ho scritto perché invece in quei luoghi tutti conoscono tutti. In quei luoghi io sono perché tutti sono, e quindi vorrei che la gente leggesse questo libro per capire che un'umanità vera esiste, magari non sta in Italia, oppure sta in Italia, ma sta anche in altri posti che a noi ci sembrano lontanissimi, che a noi ci sembrano incivili, no? Ma che però sono umani, molto più di noi.
1: O comunque dovremmo, da questi luoghi dovremmo ripartire anche noi, no? Prendendo i punti cardini proprio e ripartire, tornando un po' a rivalorizzare quello che è la nostra vita.
2: Noi dobbiamo fare un passo indietro.
1: Non possiamo di certo continuare a vivere così.
2: Noi dobbiamo fare un passo indietro.
1: C'è qualcosa di sbagliato.
2: Sì. E loro questo l'hanno capito. Non hanno fatto un passo indietro, stanno indietro, non è che hanno fatto un passo, stanno indietro, però nella loro arretratezza hanno capito che quello è un modo di vivere che li porta prima degli altri lì dove dicevi tu, se esiste, e cioè fanno del bene, si amano, si vogliono bene. Ecco, in questo libro io parlo di questo volersi bene. Loro si vogliono bene, noi ci vogliamo bene di meno. Ce ne volevamo di più
1: prima,
2: adesso ce ne vogliamo di bene di meno. Loro si vogliono bene.
1: Se vediamo uno per terra, anzi, ci passiamo sopra.
2: Giro dall'altra parte. Certo. Lì stanno per terra perché è normale stare per terra, ed è normale che tutti, visto io, che tutti si fermano. Tutti si fermano a parlare con questo tizio che sta per terra, che magari sta per terra perché è storpio, o perché tutti si fermano a parlare. Non danno soldi perché non ne hanno, ma danno umanità. danno la loro voce, danno le loro braccia, danno il loro aiuto, il sostegno morale, perché i soldi non ne hanno.
1: Quello che prima eravamo noi, tanti anni fa.
2: Sì.
1: Senti, vogliamo ascoltarci un altro pezzettino e poi continuiamo con le prossime domande?
2: Sì, grazie.
1: Ci ascoltiamo un'altra bella canzone, intanto salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutte le piattaforme. Noi andiamo un attimo al buio, ovvero rimaniamo sui social, se volete collegarvi sulla pagina Facebook, continuate, anzi potete vederci mentre chiacchieriamo. Intanto ascoltiamoci un'altra bella canzone, torniamo fra poco.

0: Art Radio resta qui in questa serata speciale e ti racconto una storia importante. Stiamo parlando di un libro, Vittorio, che di solito presenta, ti racconta una storia. Oggi sono onorato di leggere insieme a lui il nuovo libro che oggi è uscito, che si chiama Esuatini, il sottosopra nel mondo. Per coloro che ci stanno ascoltando dall'inizio, quindi avranno capito di cosa si tratta, e noi stiamo andando avanti, ci siamo ricollegati in tutte le varie piattaforme, quindi anche in DAB, e saluto gli amici che ci ascoltano in auto o a casa.
1: Buonasera amici.
0: Noi stiamo parlando di questo libro, Il sottosopra del mondo.
1: Possiamo chiamare?
0: E adesso proviamo a fare quella chiamata di cui tu parlavi, con la speranza che ci possa rispondere. Vediamo un po'.
1: Lo sentiamo in diretto subito?
0: Sì. Vediamo un po'.
1: Sì, lo sentiamo.
0: Squilla. Stiamo parlando con l'editore di Infinito.
1: Sì,
0: del
1: il
0: libro.
1: Direttore. Se risponde, speriamo. Eccolo.
2: Pronto?
1: Luca?
2: Vittorio?
1: Sei in diretta, Luca? Posso?
2: Oh, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Luca, siamo su Art Radio e stiamo presentando Esuatini, il sottosopra del mondo.
2: Oh, ma hai fatto subito una sorpresa, non mi aspettavo di essere catapultato in diretta in questa maniera.
1: Subito in diretta, ma se ti disturbo ti chiamo fra 5 minuti, 10 minuti?
2: No, guarda, abbiamo appena finito, tu sai che io, aggiungo purtroppo, sono presidente di una ASD, quindi abbiamo appena finito una tumultuosa riunione, tanto sono tutte tumultuose, anzi mi hai preso prima di salire in macchina.
1: Ti rubiamo pochi secondi, con me c'è Roberto Tibaldi che è il direttore artistico della radio.
0: Buonasera.
2: Piacere Roberto.
1: Luca, senti, oggi esce il libro Esuatini, il sottosopra del mondo, ne stiamo parlando alla radio.
2: È uscito ormai.
1: È uscito, sì. Voi ci avete creduto subito a questo progetto? C'è l'autore che fa la domanda all'editore, pensa un po'. C'hai creduto subito?
2: Lo sai, noi abbiamo una collana che si chiama Afriche, che è una collana di, mi permetto di dire, di alto livello, nel senso che selezioniamo molto e cerchiamo di dare veramente dei contributi sull'Africa diversi, se possibile unici. Chiaro che il tuo libro è un libro scritto in punta di penna, te l'ho già detto, scritto benissimo, tu hai un'ottima scrittura e mi è piaciuto anche l'altro di cui stiamo parlando, che mi piacerebbe farti uscire l'anno prossimo, ma un lavoro su Esuatini in Italia penso che non sia mai esistito e non so se ne esisterà un altro. Io di Esuatini ho letto a lungo perché per 10 anni abbiamo pubblicato il rapporto annuale di Amnesty International,
1: certo.
2: E quindi ogni anno mi rifacevo a quello, era tra i 150-155 paesi di cui si scriveva e si parlava, ma per il resto in giro non c'è nient'altro. Quindi ti trovi con un libro scritto benissimo su un paese sconosciuto, ai più almeno, con la possibilità quindi di fare anche quel lavoro fondamentale di scouting che è parte del lavoro di una piccola casa editrice, quindi sono stato subito interessatissimo. Infatti dico una cosa che non dovrei dire, la dico, tanto non penso che ci ascolteranno chissà quanti aspiranti autori, spero tantissimo altro pubblico per te e per la vostra trasmissione. Normalmente un tempo di risposta per una proposta editoriale, a seconda del periodo, arriva un mese e mezzo,
1: sì,
2: 2 mesi, a volte pure 4-5 mesi, perché non ce la facciamo, ci arriva tanta di quella roba, ma non potete capire, se comprassero libri e leggessero tante persone quanti ne scrivono, penso che l'editoria italiana non sarebbe in crisi come è. Però il tuo libro è passato subito avanti, come ho fatto passare subito avanti ieri un libro interessantissimo scritto da un ragazzo veneziano su una vicenda già conosciuto, perché comunque parliamo di Seconda Guerra Mondiale, parliamo di IMI, parliamo poi di arrivo dei sovietici e quant'altro, ma con un taglio personale e molto bello. È un libro che francamente penso che prenderemo, perché poi questo è un lavoro fatto anche distinto di naso, ringraziando il cielo, un po' distinto, un po' di naso ancora ce li ho, e allora e allora mi fido anche di questo.
1: Questa cosa, Luca, questa cosa a me mi rende orgoglioso, mi inorgoglisce evidentemente, perché io so che tu hai risposto alla mia, diciamo così, richiesta di pubblicazione dopo 3 giorni, e quindi questa cosa mi sapendo i lunghi tempi che ci sono nell'editoria, ho capito che la cosa ti interessa.
2: Ma potevano essere due cose. Potrebbe esserci o quello come me che appunto ha pensato che quello potesse essere il progetto giusto, oppure molto spesso, parliamoci chiaro, in editoria è pieno di gente, è pieno di false case editrici che dopo 24 ore ti chiamano, ti dicono ti pubblico, dammi x mila euro. Sì. L'editoria a pagamento in questo paese, e non soltanto in questo paese, non è soltanto un'esperienza legata alle autopubblicazioni in print on demand su questo, su quella o su quel grosso provider, è purtroppo un'esperienza che riguarda molto da vicino anche molte, anche non piccole case editrici. È vero che ti saresti anche potuto aspettare uno sconosciuto dall'altra parte di internet, in questo caso, che magari cercava di accarappiarti e poi di farti firmare, oleando un po' qui e lì, un contratto da 3, 4, 5 mila euro di spesa per farti pubblicare il libro, perché purtroppo esiste anche questo, non è illegale, ma è sciocco firmarli contratti del genere. Sì. Invece per fortuna ci siamo trovati, io sono contentissimo perché sono orgoglioso di questo libro sui Fatini. Ti posso dire che questi sono segreti di Stato che un editore non dovrebbe mai dire al suo autore, perché poi l'autore si monta la testa, ma stamattina Amazon ha subito mandato, appena uscito il libro, una richiesta di 19 copie di ricarica, e Amazon un po' le aveva prese, quindi forse tu sei preso a scriverlo, io ci ho preso a subodorare l'ottimo libro, che è un ottimo libro perché è veramente bello, si legge l'unfiato, e adesso vediamo che ci dà peccato.
1: Luca, io ti voglio bene per le cose che hai detto di me in questo momento. Senti, ma hai già parlato della tua casa editrice. Vorrei però sapere qualche cosa di più. A chi si rivolge una casa editrice come la tua?
2: Siamo sbagliati, perché ci rivolgiamo a persone impegnate, a persone serie che vogliono leggere un tipo di editoria che fa anche informazione. Cerchiamo di fare memoria, di fare storia, di fare informazione. L'anno prossimo usciremo con un libro, tra l'altro con controtendenza, perché parlare in questo momento di Israele, mamma mia, e noi abbiamo un libro sul genocidio, perché per me è genocidio a Gaza, con tutte le denunce, nomi, cognomi, indirizzi, quindi figurati. Tu sai come la penso, sì. Però abbiamo recuperato una cosa del tutto sconosciuta sull'ebraismo durante la seconda guerra mondiale in Toscana, quindi a me, io adoro fare questo tipo di cose, cercare cose sconosciute, cose passate, cose di cui si parla o si è parlato poco, e cercare di ragionare intorno a tutto questo per recuperare ciò che deve diventare comunque memoria, e per provare a fare un tipo di editoria che sia seria, che informi, che non sia fatta, no, di fake news, di cose scandalistiche, di barzellette e di quattro fesserie buttate al vento. L'editoria è una cosa seria, purtroppo in questo paese lo è sempre meno, però per come la vedo io è una cosa molto seria, non solo perché ci ho investito tutta la vita e con me, chi lavora con me, ma perché sai veramente, è un servizio importante. Puoi fare tanto del bene e puoi fare tanti danni, bisogna stare molto attenti nella scelta, nel taglio, in tutto. Un lavoro difficilissimo, meriteremmo molto di più per tutto il lavoro, per tutto l'impegno e la fatica che ci investiamo, però andiamo avanti e speriamo che prima o poi anche in questo paese la meritocrazia non sia soltanto una parola vuota, vacua, ma cominci anche ad avere qualche contenuto.
0: Certo, certo. Bene, noi la ringraziamo per
1: grazie
0: essere
1: Luca.
0: Stato con noi.
2: No, non datemi del lei, che poi mi fate sentire un vecchio importante. Uno sì, vecchio sì, importante no, una delle due cose sì, dai.
1: Grazie Luca, davvero.
2: Grazie a voi.
0: Allora, grazie Luca per averci dato questa opportunità, soprattutto di poter leggere questo fantastico libro che anche noi stiamo promuovendo con la nostra radio.
1: Grazie mille Luca.
2: Grazie a voi. No, volevo dirti, io oggi sono reduce da una diretta con Zapping della Rai, e tu sai, mi occupo di questioni da sempre che dei Balcani, quindi abbiamo parlato di Mladic e quant'altro. Sai che sono a tua disposizione. Quando hai bisogno, alzi il telefono. Se vuoi parlare poi anche di Balcani un giorno,
0: benissimo.
1: Lo faremo assolutamente. Grazie mille.
0: Grazie.
2: Un abbraccio a voi. Buon fine settimana a tutti.
0: Grazie. Ciao. Grazie. Bene, è stato una telefonata interessantissima.
1: Allora, Luca Leone è una persona per bene, al di là delle cose che ha detto di me, eccetera, eccetera, però è una persona proprio per bene. Io mi sono reso conto subito, appena ho avuto modo di parlare con lui telefonicamente, ho capito subito che stavo dando il mio libro a una casa editrice seria, piccolina, che magari non si conosce, però seria. E mi sono reso conto, poi dopo sono andato a vedere il sito. Vacci Roberto, se ti capita, e ci sono dei libri che sono spettacolosi, e non ho pagato nulla, perché adesso per pubblicare bisogna pagare, no? E non ho pagato nulla, hanno pensato tutto quanto loro, una vera casa editrice, insomma.
0: Certo, ce ne sono poche però adesso è tutto business, quindi figuriamoci. Bene, allora, noi abbiamo fatto questa telefonata importante e siamo arrivati al centro di questa nostra intervista, no?
1: Al centro?
0: Sì.
1: Dimmi tutto.
0: Perché allora, praticamente abbiamo parlato con l'autore, ma adesso io vorrei parlare con Vittorio e entrare nello specifico.
1: Sì.
0: E raccontaci un aneddoto. Qualcosa che ti è rimasto impressa, qualcosa in particolare. Ma
1: mentre scrivevo il libro oppure
0: del viaggio.
1: Allora, del viaggio, racconto la storia di questo ragazzo che...
0: Ecco, aspetta, noi stavamo parlando prima, c'è un ragazzo...
1: Sì, perché adesso stiamo in dub.
0: Sì, per gli amici che sono in dub, che non lo sanno, ma noi mentre voi ascoltate le canzoni, giustamente, noi ci chiacchieriamo. Allora, abbiamo visto delle foto che potrete andare a vedere su Facebook quando vorrete, della nostra trasmissione di questa sera, e parliamo di un ragazzo che si chiama
1: Blondi.
0: Un ragazzo che comunque ha una grave, ecco, se siete collegati su Facebook potete vederlo, è un ragazzo che ha una grave disabilità, in realtà non cammina e si deambula soltanto con l'utilizzo delle mani.
1: Sì. E
0: se voi guardate la fotografia potete vedere che lui sorride, no? Vive come tutti i bambini, come tutti i ragazzi,
1: bambini,
0: ecco,
1: certo.
0: Nonostante tutto ha questa grave disabilità, e per poterlo inserire in un contesto scolastico sociale avete voi, giusto?
1: Sì, io e Fulvio abbiamo acquistato una carrozzella.
0: Vittorio e sua moglie hanno acquistato una sedia a rotelle che gli ha permesso di essere inserito nel contesto scolastico, sociale della situazione, perché lui si sentiva emarginato in quanto non poteva arrivare a scuola e nessuno ce lo portava. Ecco perché io ho chiesto un aneddoto, e l'aneddoto riguarda Blondi.
1: Allora, Blondi, allora, è un ragazzo di 17-16 anni, che è stato abbandonato dal padre, come quasi tutti i bambini dello Swaziland, delle Swatini.
0: Ma se hanno disabilità oppure no?
1: La stragrande maggioranza, è sulla disabilità, perché in Eswatini essere disabile significa avere una colpa.
0: Ecco, questa è una stanza piena di sedie a rotelle.
1: Certo. Tu stai parlando, tu sei disabile, sicuramente chi ti ha messo al mondo ha una colpa.
0: Certo.
1: E quindi niente. Sei colpevole comunque.
0: Quindi
1: il padre se ne va.
0: È proprio il modo di pensare.
1: Ecco. Il papà se ne va e lo lascia con la mamma.
0: È scontato?
1: Non sempre. A Anfabantu, lì, quella città dove il paese, dove la gente muore, c'è un signore che si chiama Sabelo Gama, lo posso dire tranquillamente, che invece è rimasto, nonostante ha una figlia senza braccia e senza... c'ha un braccetto solo e senza gli altri tre, e corre sulla strada con una scarpa messa alla mano, corre, che è una meraviglia, e c'ha una dolcezza nel viso, forse capiterà anche qui, qualche foto te la faccio vedere. Ma ritorniamo a Blondi. Viene abbandonato dal papà quando nasce, poi a 7 anni anche la mamma decide di andarsene, di non tornare più. Blondi resta a casa da solo a 7 anni.
0: Da solo,
1: in quelle condizioni, da solo a 7 anni. Blondi però ha una fortuna, che ha una vicina che abita in quella casa dove, che abbiamo visto, che chi sta in dub non vede, ma chi sta lo può vedere. Una vicina che ha già due figli,
0: eccolo qui,
1: piccolini, lui è Blondie, due figli piccolini, anche lei abbandonata dal marito, e dice: c'è talmente tanta povertà, da dove si è poveri in tre poi si può essere in poveri anche in quattro, e quindi decide di prendere Blondie. Il
0: famoso detto, no, che a casa dei poveri non c'è nulla, ma non manca nulla.
1: Quindi prende Blondie e lo mette con lei. Blondie cresce in questa casa, non fa altro che camminare carponi con le mani, si mette fuori a questa porta e guarda le macchine passare. Siccome quello era il gioco di Blondie, ma Blondie la sera, la notte, si trasforma. Ma si trasforma, te lo dico con cognizione di causa, perché c'ero. Blondie va a dormire in quel letto lì, che tu hai visto, si mette a dormire, e dai buchi, quando arriva la notte, dai buchi la sera, dai buchi della sua camera, quei buchi sul fango, eccetera, eccetera, entrano topi, entrano scarafaggi ed entrano serpenti. Blondie non scappa, non può scappare, evidentemente, ma non ha paura. I topi, gli scarafaggi si accoccolano a fianco a Blondie, i serpenti lo guardano, si arrotolano le sue gambe, che sono inermi perché non si muoiono, e Blondie parla con loro. Non so cosa dice, perché io l'ho sentito, non so cosa dice. Al mattino dopo lui dorme così, al mattino dopo all'alba gli animali se ne vanno, i serpenti si sciolgono, se ne vanno, escono fuori. Non lo hanno mai, succede tutte le notti, non lo hanno mai sfiorato, mai. Che sarà? Che cosa sarà?
0: Non si sa.
1: Non lo so. L'abbiamo visto.
0: Ecco, e nessuno che conosce quella lingua sa che cosa dica ai serpenti?
1: No.
0: Non si capisce. Però c'è un linguaggio, lui ci parla.
1: Lui ci parla. Ma lui, no, lui avendo un ritardo anche mentale... E non si esprime in svazzi, come posso dire, con gli altri correttamente, no? Quindi non si capisce. Quindi quando parla poi in quella maniera, io non so che cosa. Secondo me sta parlando a quelle creature.
0: È chiaro.
1: Secondo me sta parlando a quelle creature, e che secondo me quelle creature lo sentono. E in quel momento io ho scritto nel libro che lui è il profeta della polvere, e in quel momento, visto dall'esterno, Blondie è una tragedia della sopravvivenza. Visto da dentro quella capanna, è un ponte sacro. È la prova che anche nel luogo più infimo di Babane si può vivere una vita così profonda da volare, restando attaccati al suolo. Lui è il custode della notte, il re della polvere, il segreto meglio custodito di quel luogo, e ogni mattina si risveglia benedetto, pronto a sfidare di nuovo la gravità del mondo con la forza di un'anima che non conosce confini. Blondie, questo è.
0: E questa casa che stiamo vedendo noi adesso?
1: Questa non è la casa di Blondie, questa è la casa di un'altra famiglia che andavamo a trovare, che ha trovato lo stesso spazio in questo libro.
0: E tu prima parlavi di filosofia, di Ubuntu.
1: Sì.
0: Ecco, e come si traduce nella vita quotidiana della gente del posto?
1: Io sono felice e sto bene se anche tu, che sei al mio fianco, stai bene. Si traduce così. Cioè, la mia felicità è mia perché lo è, perché tu sei felice, perché lo sei tu. Quindi lo sono anche io. Si traduce in una comunità di persone che si aiutano a vicenda. Nella casa del povero non c'è niente, ma c'è tutto. L'Ubuntu è questo. Io sono così perché tutti noi siamo così. Quindi noi siamo poveri, ma proprio perché siamo poveri ci dobbiamo aiutare. E si aiutano. La comunità è comunità. E loro hanno delle storture, delle ingiustizie anche sociali clamorose, enormi, gigantesche, e un po' per inconsapevolezza, un po' perché sono proprio così caratterialmente, ma scivolano addosso, scivolano addosso. Per loro il monarca che è riconosciuto a livello politico, una persona, insomma, voglio dire, che c'ha i miliardi, no? E loro invece sono affamati, quindi come può essere considerata una persona del genere, no? Tu hai i sudditi che c'hanno fame, tu invece c'hai macchine a bizzeffe, c'hai orologi, non so, 100 orologi, collezioni 100 orologi di Rolex, eccetera, eccetera, no? E gli altri. Ma nonostante questo, loro, guai a chi gli tocca il monarca, guai a chi glielo tocca, perché per loro quello è, no? Quindi l'Ubuntu rientra anche in questa situazione, nel senso che io aiuto te perché tu aiuti lui, che aiuta lui, che aiuta... cioè è un aiuto, diciamo così, è un sostegno nella nostra povertà, è un sostegno che ci dobbiamo dare per forza.
0: Secondo te, perché io mentre tu parli, io faccio un ragionamento, secondo te perché abbiamo perso il senso della comunità noi?
1: Ma forse il benessere che doveva aiutarci a uscire fuori da certe situazioni invece ci ha messo dentro delle situazioni particolari. Quella è
0: stiamo vedendo una foto.
1: Sì, noi stiamo vedendo una foto, per chi sta in DAB non la vede. Quella è Sife Isile, e anche lei è disabile, evidentemente. La storia di Sife Isile la racconto qui, non te la racconto perché dici: ma che cavolo stai dicendo, Vittorio? Però in realtà quello è. E a Sife Isile io gli ho portato una maglietta di quelle tipo Art Radio, no? Una maglietta così, se l'è messa e ha cominciato a ballare. Sembrava che lei avesse indossato un capo di Armani, era una regina perché aveva questa maglietta che gliel'avevano portata.
0: In questa foto però ti vedo con una serenità,
1: sì,
0: commovente. Come mi descrivi quella reazione?
1: Ero commosso perché non era, no, quello era il primo giorno. Io ero arrivato la sera e il giorno dopo ho cominciato a fare le visite, quindi quello era il primo giorno e io non ero abituato a tanta felicità, a tanta gioia nella malattia. Cavolo, nella malattia c'è il dolore, c'è la rassegnazione, c'è l'antipatia anche verso chi ti viene a... Invece non lì no. Lì non c'è il dolore, né la malattia, c'è la gioia, la purezza, la voglia di abbracciare, l'accettazione, ma l'accettazione quella straordinaria. E una bambina che si chiama Success, successo, ne parlo nel libro, ha avuto un gravissimo problema, era una bambina sana, diciamo così, Roberto, no? Era sana. Poi ha avuto un problema alla testa e non è stata più sana perché è rimasta cieca. Allora, una bambina che fino a un mese prima vedeva e dopo un'operazione sbagliata non ha visto più, quanto può essere arrabbiata con il prossimo? Quanto può essere? Era di una dolcezza sconfinata. Era innamorata di mia moglie era innamorata di lei. Lei era lei che chiedeva scusa a mia moglie perché non la vedeva. Lei avrebbe voluto vederla,
0: quindi si sentiva colpevole di
1: non poter vedere questa donna che la stava accarezzando, che la stava aiutando, eccetera, eccetera. Allora, quando vedi queste cose, non puoi rimanere insensibile, no?
0: No, anzi, questa bontà d'animo.
1: Cioè, loro hanno una bontà, forse gli arriva proprio dal fatto perché non hanno nulla.
0: Io leggevo che, per esempio, se una famiglia fa più raccolto, la devi condividere,
1: sì.
0: Quindi, perché altrimenti poi perde la dignità. Certo. Non esiste, io ho più raccolto, non è di meno.
1: Non esiste lì. No, lì, a parte il raccolto loro, non è come da noi. Lì quando raccolgono 10 mele, no? Dico per dire, vanno a vendere queste mele, si mettono sulla strada e poi passo io con la macchina, mi fermo, non è che mi fa un chilo di mela. un chilo di mele, mi dai una mela, mi dai un arancio, mi dai una papaya, mi dai una o due, cioè quindi si vende a, non a chili, ma si vende a pezzi, proprio perché non ci sono i soldi, evidentemente, e a volte vige il baratto in maniera anche esagerata.
0: Ancora?
1: Sì, tu mi dai la mela che mi fa mangiare, io però ti do, magari ti do, non il telefono evidentemente, però ti do qualcosa che ti possa far stare bene a te, ti do la zappa per fare la zappa nuova per poter coltivare meglio, e quindi c'è lo scambio, c'è il baratto, eccetera eccetera, e vivono bene così. Un'altra storia che ti voglio raccontare qui adesso, ci sono dei filmati che sta mandando il DAB non vede, ma che i social vedono, sulle strade, strade rosse delle Eswatini, completamente rosse, completamente deserte, dove io ho incontrato i leoni, ho incontrato gli elefanti, ho incontrato gli impala, ho incontrato i rinoceronti, ho incontrato i coccodrilli e qualche persona che si avventura tranquillamente su quelle strade. Poi arrivi in villaggi tipo questo, questo adesso non credo che sia Vuvulane, questo è un villaggio che è un villaggio a fianco a Vuvulane, si chiama Baghdad 19, quindi tu immagina già il nome, Baghdad 19, un villaggio fatto solo ed esclusivamente di capanne, come vedi, e resiliente, perché lo volevano buttare giù per costruire delle case non molto più belle delle baracche, però almeno di cemento, diciamo così, certo. No? Non lo hanno voluto gli anziani, perché lì avevano seppellito i loro morti, perché ti ho detto i morti si seppelliscono nei giardini, e quindi le ruspe, le cose avrebbero rovinato questo, non hanno voluto assolutamente, quindi rimangono anche, diciamo,
0: ancorati
1: anche a delle situazioni,
0: quindi un eventuale sviluppo sarà
1: lo sviluppo lo devono portare, se riescono a portare i ragazzi giovani, quelli che vanno all'università in Sudafrica, a Johannesburg, dove è una città occidentale, eccetera eccetera, poi quando tornano no, riescono, certo. Poi anche se il loro primo ministro, devo essere sincero, io e Fulvia siamo stati ricevuti dal loro primo ministro, che si è fatto che ci ha concesso un'intervista che io ho messo qui, e il loro primo ministro è una persona secondo me invece illuminata, nel senso che è uno che vede al futuro, sa vedere il futuro, sa quello che vuole.
0: È questo qui che stiamo vedendo.
1: Questo signore alto, 2 metri, si chiama Russell Mniso Dlamini. Questo è il palazzo, proprio il palazzo, il Parlamento loro, dove ci ha ricevuto. E poi si è fatto fare un'intervista in inglese, evidentemente. E lui invece è una persona illuminata e mi ha promesso. E se succede ti farò la sorpresa che mi viene a trovare, e se mi viene a trovare io te lo porto in radio.
0: Magari
1: te lo porto in radio.
0: Bene, allora io direi di ascoltarci un altro pezzettino di belle sì. canzoni sempre inerenti a questo argomento. Intanto noi continuiamo a vederci le foto, a vedere i filmati,
1: sì.
0: e vi invitiamo a guardarci sui social. Nel frattempo gli amici che sono in DAB non sentiranno la nostra voce, ma sentiranno la bella musica. A fra poco.

0: Ed è certo che restiamo qui con Ti racconta la storia con Vittorio Amati, la presentazione del suo libro che è uscito adesso, edito Infinito editrice, e vi consigliamo, se Daniele mi inquadra, vi consigliamo di vederlo perché è veramente di assaporarlo, perché potete vivere delle emozioni che secondo me non si vivono, a meno che non andiate sul posto verificandole da sole. Secondo me è un po' impossibile, a meno che uno lo debba programmare. Quanti giorni sei stato? 20?
1: Sì, all'incirca.
0: 20, 20 giorni lo Suatini, e devo dire che adesso i tuoi amici sono diventati miei. E noi abbiamo visto, siamo entrati dai social, perché mentre voi ascoltavate la canzone, noi ancora siamo rimasti in diretta sui social e stavamo vedendo una manifestazione che dicevamo composta da 40.000 ragazze
1: Sì,
0: che
1: all'incirca.
0: su un campo sportivo, per dire, per farvi darvi l'idea, un campo grande, tutto verde, marciano.
1: Sì,
0: Giusto?
1: ballano, danzano.
0: Danza, tutti, ognuno porta il suo colore, una sorta di palio.
1: Si chiama la festa, sì, si chiama la festa dell'Umlaga, dell'Umjlaga, ed è la festa della Red Dance, delle canne. Cioè, ogni anno, alla fine di agosto, inizio di settembre, a stabilirlo sono gli stregoni il giorno, perché il giorno deve combaciare con certe situazioni astrali, eccetera, eccetera,
0: Certo.
1: ed è sicuro che quel giorno non deve piovere, naturalmente.
0: E non piove.
1: Quando c'ero io non ha piovuto, non è piovuto l'anno scorso, non credo pioverà lunedì, ma chi mi ha accompagnato lì ha detto che lei che ha 50 anni, in 50 anni non ha mai visto piovere in quel giorno.
0: Giorno,
1: Sai, là
0: certo.
1: ci sono gli stregoni buoni e gli stregoni cattivi. Gli stregoni buoni sono quelli che cercano in tutte le maniere di aiutare le persone. Poi ci sono gli stregoni cattivi che si chiamano. È un nome che farà ridere, si chiamano Bazzacazzi.
0: Ecco, cioè,
1: Farà ridere,
0: che, no,
1: come.
0: fa, più che altro che fa ridere, in realtà si associa
1: Sì,
0: bene
1: alla
0: alla
1: cattiveria
0: cattiveria.
1: che c'hanno questi. E questi sono quelli che infondono invece le malizie dentro le famiglie, eccetera, eccetera. No? Ma un po' come noi non li chiamiamo stregoni, li chiamiamo stronzi o in qualche altra maniera, no? No? Però un po' come noi. E allora, questa festa è la festa più bella a cui io ho mai assistito, ma non in Italia, credo nel mondo. Cioè, tu immaginati questi vestiti, tutti così straordinari, sgargianti, che danzano. Ad un certo punto, a me e Fulvia è mia moglie, per chi non lo sa, il re ci vuole conoscere. Mia moglie non è molto contenta. Perché sa che il re deve scegliere una moglie, ma non perché lei aveva paura che scegliesse lei, ci mancherebbe altro. Non è molto contenta per questa questione patriarcale che c'è, ma effettivamente nemmeno io.
0: Ma anche per le condizioni in cui vive la
1: Tra
0: gente,
1: l'altro, no, ecco, però se ti chiami il re non è che puoi dire no,
0: non
1: non
0: vengo.
1: vengo. Quindi tu immagini due bianchi vestiti con i vestiti di loro che scendono dallo stadio e vanno verso il palco reale. Quando io non incrocio lo sguardo del re, il re non incrocia il mio sguardo, ci fermano e ci dicono ad un certo punto, ci fanno capire che il re ha cambiato idea.
0: Ah, non mi vuole più
1: Non
0: vedere.
1: ci voleva più vedere, non a noi solo, a tutta una

0: serie di persone che stavano lì
1: Per
0: perché
1: essere.
0: dovevano essere ricevute, perché lui aveva deciso che doveva vedere Tizio. E a un certo punto, non so se è incazzato, non lo so qual è il motivo, ha deciso che non ci doveva vedere più. Mia moglie è contenta, dice: meno male,
1: Meno
0: almeno non lo
1: male.
0: vedo, perché se no gli dicevo qualche cosa, però se gli dici qualche cosa rischiavi pure
1: Che
0: che,
1: non tornai
0: no,
1: più a
0: che non
1: casa.
0: tornavi più a casa. Ce ne torniamo indietro. E quindi, tornandocene indietro, io vedo Roberto, non so, non faccio un'esagerazione, 2000, 3000, 4000, non lo so, flash di telefonini verso di me e di mia moglie. Perché eravamo gli unici bianchi in mezzo a 80.000 di colore, gli unici bianchi, vestiti di e quindi eravamo, s'erano incuriositi
1: L'attrazione.
0: questi due che stavano lì. Oh, però il re ha fatto dire al microfono che c'erano queste due persone che erano venute dall'Italia ad aiutare il popolo delle Eswatini. Quindi la voce che noi stavamo lì era arrivata anche
1: A lui.
0: in alto, insomma, voglio dire. Quindi significa che qualche cosa
1: Di buono è
0: di
1: stata
0: buono
1: fatta.
0: lo stavamo facendo.
1: Certo.
0: Io ti dicevo, ho parlato con il vescovo, con cui anche mi sono un po' arrabbiato, perché gli ho detto: ma tu che rappresenti la Chiesa, come permetti che possa accadere queste cose qua? Poi però alla fine giustamente non comanda il vescovo, ma comanda il re,
1: Certo.
0: il re stabilisce chi muore lì e chi vive.
1: Senti, io ho visto che con questo libro tu cerchi di fare un progetto anche a livello scolastico, tipo valore pedagogico del libro, il progetto nelle scuole e gli studenti. Che cosa vuoi? Che idea hai?
0: Allora, l'agenda 2030 si chiama così, è un'agenda
1: Sì,
0: che
1: 2030.
0: 2030, sì, 2030, 2030, tu la conosci perché insomma in un certo qual modo parla proprio di questo, parla proprio dei diritti umani, parla proprio dei diritti delle minoranze, eccetera, eccetera. Quindi io voglio far conoscere agli studenti,
1: Tramite l'educazione civica.
0: tramite l'educazione civica, che esistono dei mondi che sono lontani dal nostro, che magari non sono come il nostro, ma che hanno un'umanità che forse è migliore della nostra, che hanno una fratellanza, una comunanza che forse è migliore della nostra, e che non vanno sempre, come posso dire, tra virgolette, derisi, no? Questi popoli o queste persone, perché mo in molti casi questi popoli e queste persone sono molto più intelligenti e sono molto più umani. Ecco, vorrei che gli studenti si abituassero a vedere le persone, l'altro, con occhi nuovi.
1: Quindi una sorta del laboratorio globale,
0: Sì,
1: quindi
0: chiamiamolo così.
1: dove si vive in simbiosi con i ragazzi che si trovano di là. Ma tu pensi che potranno accettare la filosofia Ubuntu?
0: Io spero, io stamattina ho avuto un appuntamento con una dirigente scolastica proprio per portare questo progetto, e sembra che si possa concretizzare a partire già da settembre. Gli ho promesso due o tre visite dove andrò a raccontare, anche attraverso le testimonianze visive, eccetera, eccetera, quello che. E io, ma magari, se soltanto un ragazzo, dico, no, un ragazzo, no, mi dice, alza la mano e mi dice: ho capito l'Ubuntu, o l'Ubuntu, a seconda di come, e desidero metterlo in pratica, cioè, per me che l'ho fatto conoscere, è già un successo.
1: Ma hai avuto più possibilità di scrivere a questi ragazzi, il ragazzo che non camminava, il bambino che ci
0: Li
1: guardava?
0: sento attraverso la persona che abbiamo visto, attraverso Nosiswe Gininza,
1: Nosiswe?
0: Nosiswe Gininza, sento, telefono, perché loro non è che hanno il telefono, non hanno il
1: Certo.
0: telefono, non hanno questo, non hanno l'iPhone, non hanno nulla. E come sta Tizio, come sta Caio? Lei mi dice che stanno bene. Però se stanno davvero bene o no, io non lo posso sapere, perché evidentemente ho soltanto quel canale. Però mi fido di quel canale, quindi se lei mi dice: Vito, stanno bene, Vito Blondi sta a scuola, Vito Success sta bene, io mi fido, e quindi faccio ancora una raccolta. Ogni tanto faccio ancora una raccolta e mando ancora del materiale giù.
1: Ma pensi
0: di, io so che arriva.
1: Pensi di tornarci?
0: Io vorrei, allora, prima abbiamo detto ci vivrai, eccetera, eccetera, io ti dico no, non è che non, per tante ragioni, perché ho anche gli interessi sentimentali qui, no? I miei figli, mia nipote, eccetera, eccetera, voi della radio, no? Ma se mi dici vogliamo andare domani, io e te, vabbè, facciamo il biglietto e andiamo.
1: Andiamo.
0: Andiamo. Ti rendi conto che tu tornerai un altro migliore. Roberto, non lo so, però un altro Roberto, e che quando canterai, canterai con ancora più sentimento di quello che già usi adesso. Ne sono certo di questo.
1: Sì, perché, sì, questo è.
0: Perché lì vedi, lì entri in una è come se, ecco, la cosa che ti, la cosa che può chiudere tutto. Io e Fulvia siamo arrivati lì, abbiamo aperto una porta, siamo entrati in quella porta e quello che abbiamo trovato è un'altra dimensione. È come se quel mondo non fosse sulla Terra, ma fosse da un'altra parte.
1: Sotto sopra. È vero. Beh, noi siamo giunti al termine di questo nostro viaggio, no? Diciamo un viaggio radiofonico che speriamo sia stato gradevole per gli amici che stanno ascoltando da casa, e per noi lo è stato.
0: E io vi voglio ringraziare.
1: Ci puoi ricordare quali sono le date fondamentali e dove possiamo trovare il libro e allora, un tuo messaggio finale, naturalmente, per gli ascoltatori?
0: Certo, allora, dunque, il libro si chiama Eswatini il sottosopra del mondo, eccolo qui, Eswatini il sottosopra del mondo, la prefazione è di Giorgio Colangeli, attore Giorgio Colangeli, attore intellettuale, Infinito Edizione, oggi abbiamo sentito anche Luca Leone che è il direttore L'editore. Di Infinito Edizione, il libro lo trovate nelle librerie e in tutti gli store online, quindi Amazon piuttosto che IBS, piuttosto che Libraccio, eccetera eccetera, e lo trovate naturalmente, se lo dovete acquistare online io vi consiglio di acquistarlo direttamente dalla casa editrice Infinito Edizione, perché vi tratteranno bene. Questo, il libro è uscito già oggi, quindi il 28. Adesso questa cosa non la dovrei dire, hai visto Luca Leone ha detto queste cose non si dicono, eccetera eccetera, questa cosa non la dovrei dire perché ancora non è stata decisa, non è stato ancora deciso nulla, però sembra che questo libro sia stato scelto per essere presentato alla rassegna libraria, ad una rassegna importante libraria che si svolge a dicembre, non dico quale, anche se si può capire, e questo libro è stato scelto per essere presentato lì e sarà tradotto, adesso è stato anche acquistato, i diritti sono stati anche acquistati da una casa editoriale serba e una croata, quindi il libro sta andando bene e e Giorgio dice, così posso concludere, sì. È uno strano, piccolo, grande libro, questo. Strano perché parla di cose davvero strane, piccolo perché sono 108 pagine, quindi si legge in 2 ore, 3 ore. Grande, spero, perché quello che c'è scritto sia davvero grande. Grazie a voi.
1: Grazie a te, e soprattutto perché ci hai fatto vivere questa emozione, ci hai portato un po' indietro nel tempo. O meglio, quando noi eravamo più vivi, quando noi avevamo una realtà diversa,
0: quando il sottosopra eravamo noi,
1: ma credendo di esserci ribaltati e migliorati, abbiamo perso quella cognizione del tempo che ci ha fatto perdere anche un po' di noi stessi e quindi ci ha fatto dimenticare quali sono i valori, qual è l'amore, qual è il supporto per gli altri e quanto è importante e quanto è dura, ma quanto è bella la vita vedendola da angolazioni diverse, anche sì. Avendo delle difficoltà oggettive di sopravvivenza, ma perché la vita è una sola e va vissuta in tutti i modi migliori, sia nelle Eswatini che dalle nostre parti.
0: Certamente sì.
1: E l'insegnamento che i nostri ragazzi attraverso l'Agenda 2030 spero possano acquisire sia proprio quello di capire e trasmettere ai propri figli l'importanza della vita e soprattutto aiutare il prossimo e soprattutto fare del prossimo un unico obiettivo, perché il prossimo siamo noi.
0: E quindi sposi appieno, e io auguro che tutti sposino appieno la teoria dell'Ubuntu. Io sono in virtù di ciò che tutti siamo.
1: Ci siamo, ragazzi, noi diamo appuntamento con Vittorio
0: e venerdì
1: prossimo ci sarai tu con le tue storie.
0: Sì.
1: Io spero che sia stata all'altezza di condurre questo programma.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio, alla parte tecnica Daniele e alla regia.
0: Grazie,
1: impeccabile
0: Daniele.
1: Come sempre. Noi possiamo riascoltare questa nostra puntata prossimamente, quindi sempre di sera, ma la cosa bella è che il nostro sito sta subendo restyling e di conseguenza è possibile riascoltare i nostri programmi in qualsiasi momento della giornata. Bisogna andare su Ti racconto la storia, Vittorio Amati, ascolta il programma. Quindi ci siamo quasi, fra poco in rete.
0: Che bello.
1: E quindi vi consigliamo di visitare il nostro
0: Grazie
1: sito.
0: Grazie anche per questo.
1: www.artradio.it. Ragazzi, buona continuazione ai nostri programmi e noi vi lasciamiamo con la musica di Art Radio. 24 su 24. Ciao a tutti. Ciao.
0: Grazie, buonasera.
1: Ciao.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.

0: Uno dei singoli di eccellenza della disco dell'estate del 1975, un successo commerciale con oltre 3 milioni di copie vendute, un vero apripista nelle discoteche del tempo, Val McCoy con The Hustle, che vi dà anche il benvenuto a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, questo è Black Coffee, il meglio della soul, funky ed R&B. Un saluto ovviamente sempre ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. All'inizio dell'anno abbiamo avuto una grande novità, il nuovo album dei Change, gruppo storico fondato da Mauro Malavasi e Paolo Giannioli. L'album si chiama Embrance e questa è For Loving You.

Era un Exchange con Fall Loving on You. Esiste anche una versione remixata da Dave Lee, ma preferisco ovviamente l'originale. La voce era quella di Tania Michelle Smith. Questo invece è il neo soul francese di fine anni 90 che aveva conquistato anche il mercato americano. Loro sono un duo soul francese composto dalle sorelle Hélène Celia Fausart, tratto dal loro album di debutto candidato ai Grammy Princess Nubians. Questa è la sofisticata Makeda.

Macheda, le Nubians. Sono uscite all'inizio di settembre i biglietti per assistere ai concerti dell'8 e 11 di novembre di Erika Badu, la prima data a Milano all'Alcatraz e la seconda presso il Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Ovviamente sono andati esauriti in mezza giornata. Io ci sono riuscito e sicuramente assisterò a un grande evento. Ascoltiamo in questo brano del 1997 dal suo album d'esordio Badzim, On and On.

Era la regina del New Soul, era Erykah Badu con On and On, un brano modernissimo ma dal sapore antico. Ce lo fa ascoltare Kali Uchis con la sua Hole.

0: chiude la prima parte di Black Coffee, Kali Uchis con All I Can Say.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
6: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.
7: Le novità del

Sono 5 le novità oggi. Abbiamo iniziato con Olivia Dean, che arriverà a maggio del 2026 in concerto a Milano. L'ho amata un po' di anni fa con il suo album di debutto che si chiama Messy. Questo era il nuovo singolo Man I Need, la nuova faccia del soul inglese. My World è un inno alla maternità, il nuovo singolo è l'anticipazione dell'atteso album di Anaïs, Devotion, The Black Divine, My World. Order.

Cem è un veterano dell'R&B, è tornato tramite la sua nuova etichetta indipendente, la Chemistry Records, e ci ha fatto ascoltare Give Me Love. In una recente intervista a Demé, parlando del singolo Don't Play the Fool, dice che è stata in realtà una delle prime tracce strumentali che Eric Bodin dei Little Dragon mi ha mandato prima che iniziasse a lavorare insieme a lui in Svezia. Mi sono subito sentito in sintonia con la linea di basso e con quella melodia jungle forte. Allora ascoltiamo Don't Play the Fool.

The May con Don't Play the Fool. Lei ha lo stesso produttore di Erykah Badu, bellissimo album a tutti gli effetti, Neo Soul, il secondo per l'esattezza per Peyton, che ha dichiarato sul suo profilo Instagram che quando ascolta Fly High gli sembra di volare. Allora proviamo questa sensazione.

0: Erano 5 le novità oggi. Abbiamo iniziato con Olivia Dean, Man in Need, Anais, My World, Kim con Gimme Love, Day My con Don't Play the Fool, e il finale è per Peyton, Fly High.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Like a moth to a flame, burned by the fire.

Apriamo la terza parte di Black Coffee con uno dei più grandi successi di Janet Jackson negli Stati Uniti, non solo. Ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo e fece vincere alla cantante un Grammy nel 1994. Questa era That's the Way Love's Gone. Sonorità R&B e New Soul nel prossimo brano.

0: Qui ci sono tanti campionamenti tratti da brani di Diodato, The Barge, SOS Band. Lei è Angie Stone insieme al rapper più longevo della storia, Snoop Dogg, in I Want Thank Ya, una ballata disco adesso con Barry White.
1: I need love. I need life.

Inconfondibile Barry White, soprattutto con il monologo iniziale. Diciamo che molte cose sono nate nella disco con Love Team nel 1973 con la Love Limited Orchestra. Qui siamo già un po' più avanti, era il 1979. The Message is Love era l'album e fu la prima uscita con l'etichetta CBS dopo una lunga militanza all'interno della 20th Century Fox. Abbiamo ascoltato You Are the One I Need. Adesso la Cool and the Gang, che ha chiuso il decennio degli anni 70, il loro classico sound, prima jazz, poi funk, aprendosi al mainstream, alla musica pop, e questo naturalmente è stato un bene grazie anche alle produzioni di Eumir Deodato. L'album era il ballatissimo Ladies Night e questa è If You Feel Like Dancing.

Cooland Gang, adesso i miei e i vostri Heart, Wind and Fire, con un brano che appartiene alla colonna sonora di That's the Way of the World, dove compaiono anche nel film come una versione romanzata di se stessi. Questa è Happy Feeling.

Fantastici come sempre gli Earth, Wind and Fire. Dai, chiudiamo in bellezza con un capolavoro della Motown, un bellissimo album da collezionare, semplice come una domenica mattina, Easy Like Sunday Morning. Loro sono i Commodores e questa è Easy.

0: 1977, i Commodores con Easy. Beh, che dire del finale di oggi, pazzesco, bellissimo come sempre. Questo era Black Coffee, il meglio della soul, funk ed R&B qui nella vostra radio preferita. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti, per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: radio.
1: No, è mio, è papà, mio! Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, non finiva

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Art Radio. La storia continua.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.